0: una lite con un amico che le aveva sottratto la borsa che conteneva il proprio telefono. Le ricerche della Polizia Ferroviaria di Napoli hanno consentito di rintracciare il dispositivo proprio nella medesima stazione, dove si trovava anche l'uomo che sul web aveva appena postato un filmato intimo di lei. Rosario Angelo Livatino, a cui è stato attribuito il titolo ecclesiastico di Beato, è appena stato dichiarato dal Dicastero per il culto divino e la disciplina dei sacramenti patrono dei magistrati italiani. I vescovi italiani hanno sostenuto la richiesta del comitato promotore, riconoscendo nella figura del giudice siciliano, assassinato da un'organizzazione mafiosa, un modello di riferimento, uno speciale intercessore per quanti ogni giorno amministrano la giustizia. È tutto.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
3: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.

Volevo solo scrivere una canzone per liberarmi di tutto sto dolore, ma poi ho perso le parole. Sono scappate

0: Care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 3:01.
3: C'è un aggiornamento dell'informazione. In redazione Mauro Baldan. La capacità di risparmio delle famiglie italiane mantiene forti differenze territoriali. A maggio 2026, secondo un'elaborazione di ISNEC e WITAB su dati di Banca Italia, pubblicata dal quotidiano Corriere della Sera, i depositi bancari ammontano in media a quasi 20.000 euro per abitante. Al nord 22.700, come in Lombardia. Nelle isole il valore scende a 13.000, a sud 16.000, al centro 20.000. L'8 ottobre 2001 si è consumato il più grave incidente nella storia dell'aviazione civile italiana. Sulle piste dello scalo milanese di Linate, due velivoli, un MD-87 della SAS e un Cessna CJ2 privato, si scontrarono durante il rullaggio e l'aereo di linea si schiantò contro un edificio adibito allo smistamento bagagli. Oggi le commemorazioni per ricordare le 118 vittime. In Italia in questo momento ci sono 262 data center, molti dei quali si trovano tra Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte e Lazio. Il numero dei centri di elaborazione dati emerge dall'AI for Energy Report 2026, documento redatto dall'Energy and Strategy della School of Management del Politecnico di Milano. Io mi fermo qui e questa è l'ultima notizia.
4: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
5: C'è chi sente una voce alla radio.
4: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
6: Il latte e latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
7: Il tetto tiene ancora.
8: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
9: Sorriso!
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.

Bonelli sono il re, il migliore, senza alcun dubbio vi stupirò.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 4 e 2 minuti.
2: C'è un aggiornamento dell'informazione in redazione Mauro Baldan. La capacità di risparmio delle famiglie italiane mantiene forti differenze territoriali. A maggio 2026, secondo un'elaborazione di ISNEC e WITAB su dati di Banca Italia, pubblicata dal quotidiano Il Corriere della Sera, i depositi bancari ammontano in media a quasi 20.000 euro per abitante. Al nord 22.700, nelle isole il valore scende a 13.000, al sud 16.000 e al centro 20.000. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato che offrirà in asta BOT annuali con scadenza il 14 ottobre 2027 per un importo pari a 8 miliardi di euro. Viene rilevato in un comunicato dedicato, nel quale viene anche precisato che ci sono in scadenza BOT annuali per 9,9 miliardi di euro. Il regolamento dell'emissione sarà disponibile dal 14 ottobre prossimo. Si cambia argomento. Con Adler Entertainment debutta al cinema Sotto a chi tocca, diretta e interpretata da Giorgio Pasotti, che qui recita con Rocco Papaleo, Giovanna Mezzogiorno e Stefano Fresi. È la commedia che comincia con una selezione apparentemente convenzionale, che in breve si trasforma in un confronto caratterizzato da discutibili prove attitudinali, dove si formano alleanze e si creano strategie. E questa l'ultima notizia.
3: La regina del divertimento di Crenisca Gora compie 35 anni. Il 9 ottobre festeggia con noi al concerto degli Aaron Paris Band. Non mancherà il buffet gratuito, la torta e molto altro. corona-craniscagora.com.
4: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
5: Sorriso!
6: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: Sono le 4 e 59 minuti.
2: C'è un aggiornamento dell'informazione in redazione Mauro Baldan. La capacità di risparmio delle famiglie italiane mantiene forti differenze territoriali. A maggio 2026, secondo un'elaborazione di ISNEC e WITAB su dati di Banca Italia, pubblicata dal quotidiano Il Corriere della Sera, i depositi bancari ammontano in media a quasi 20.000 euro per abitante. Al nord 22.700, nelle isole il valore scende a 13.000, al sud 16.000, al centro 20.000, come nel Lazio. Proseguono le indagini sul gruppo di adolescenti che a bordo di una minicar tra domenica e lunedì nel quartiere Monteverde di Roma avrebbe aggredito più persone. Per una donna qualche giorno di prognosi e l'attore Davide Jacopini, che lunedì è stato colpito con un calcio da un passeggero mentre era in monopattino, è stato ricoverato all'ospedale San Camillo con un trauma cranico. L'acqua è minacciata dai contaminanti emergenti. Si tratta di residui di farmaci, PFAS, pesticidi e microplastiche che si trovano in fiumi, laghi e falde, provenendo dagli scarichi industriali, da quelli civili e ospedalieri, dall'agricoltura e gli allevamenti, con i depuratori convenzionali incapaci di rimuoverli del tutto. Legambiente lo ha sottolineato nel corso dell'ottavo forum Acqua organizzato a Roma. È tutto.
0: Scopri OneSweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
3: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
4: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Sorriso, ovvio.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Sono le 6 e 5 minuti.
1: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
2: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
1: Ovviamente! Vieni anche tu!
2: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
3: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
4: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
5: Il Centro Corona compie 35 anni. Il 9 ottobre, festa e divertimento con gli Aaron Paris Band ed altri eventi. Corona trattino Niscagora.com.
6: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
5: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
7: Sorriso!
8: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
10: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP S Lunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su slunga.it.
11: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
12: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €119 al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3,514. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €16,734. Importo totale dovuto €21,076. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Sorriso!
13: È il momento di... Ma che bella giornata!

Radio Sorriso 9 di ottobre. Allora, l'uomo Davide Fare, gli ho fatto un permessino, mi ha chiesto permesso proprio nel cuore della notte, ha detto: Giovanni, non ce la faccio proprio a farti la sigla domani mattina, posso essere, gli ho fatto permesso, insomma lunedì arriverà con i genitori, vedremo la giustificazione. Povero. Ringraziamo Davide che sicuramente è all'ascolto. Va bene, però noi abbiamo chi può fare le veci, anzi durante la settimana, durante il giorno, di prima mattina lei è sempre presente.

0: di Davide Fari il venerdì mattina, ma non c'è problema, insomma, sostituì. Sentiamo cosa dica.
1: Finché il sole avrà una luce, finché il mare avrà una voce, finché un attimo di vita il cuore avrà. Buongiornissimo.
0: Saluto Aurelia, saluto tutti gli amici, saluto la struttura della quiete, che se, è sempre sotto sopra e con questo personaggio lì all'interno, che ha questi collegamenti, questo filo diretto con la radio più giovane che mai. Dai, tra poco si parte anche con l'oroscopo del giorno. Adesso canzone con i Gira

Giannarelli, il tango. E allora, siamo pronti. Dai che si attacca con l'oroscopo del giorno. L'Ariete, affaticati e forse distratti da difficoltà personali, non riuscirete a concentrarvi e a seguire un metodo di lavoro regolare e costante. Agite con prudenza, vivrete momenti indimenticabili qualunque sia la vostra condizione sentimentale. Torelli belli, oggi sarete ricchi di idee e di spirito di iniziativa. I vostri progetti porteranno a ottimi risultati anche con l'aiuto della buona sorte. Saranno i gradini di un percorso che alla fine vi porterà vicini al traguardo che desiderate raggiungere. Gemelli, dovete focalizzarvi sulle cose che hanno davvero importanza per voi. Se non siete sicuri di quello che volete, prendetevi un po' di tempo per riflettere. Un atteggiamento affettivamente schizofrenico non vi porterebbe molto lontano. E qui mi fermo. Abbiamo una serie di Begin, un mashup di Begin, che bello, con il maestro Stefano Frigerio.

Begin, assolutamente straordinario, che bel momento musicale qui su Radio Sorriso, proprio di prima mattina, quasi le 6:30, 6:27 per essere precisi. Siamo in onda con il momento oroscopo, tocca al Cancro. Nessuno vi impone di decidere subito, riflettete bene prima di tirare le somme, perché l'esito delle vostre scelte può coinvolgere altre persone. Evitate tensioni e risentimenti in amore che potrebbero avere conseguenze nel tempo. Leoncini, evitate di chiacchierare inutilmente, un pettegolezzo potrà rivolgersi contro di voi nel pomeriggio, dovrete darvi da fare per recuperare il vostro abituale equilibrio. Se avete preso una sbandata, non vergognatevi di buttarvi alla conquista. Vergine, oggi vi aspetta una giornata davvero speciale. Grazie all'appoggio della luna otterrete ottimi risultati sul lavoro, riuscirete a superare le eventuali difficoltà affettive e la vita di coppia tornerà ad essere serena e decisamente molto soddisfacente. E adesso, prima del caffettino, bisogna faticare, bisogna guadagnarlo il caffettino e il cappuccino. Un po' di ciaccia, voilà, con Robbie Bologna su Radio Sorriso.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Orocash.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì.
6: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
2: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
3: Perché Nova, del gusto è la prova.
4: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi

0: football, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: Il tetto tiene ancora.
2: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Treseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.

di luna su Radio Sorriso. Dai che andiamo, tocca la bilancia. Le stelle vi daranno molta energia, avrete voglia di divertirvi e riuscirete a coinvolgere il partner, o se non l'avete, a costruire una simpatica avventura che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Si prevede qualche inconveniente sul lavoro, ma niente di catastrofico. Scorpione, con dolcezza, senza sorprendenti mutamenti, vi troverete

sarete coinvolti in una piacevole girandola di novità. Nei rapporti pubblici e in quelli privati saprete destreggiarvi con grande diplomazia. Mercurio vi farà trovare le parole giuste per parlare nobilmente di sentimenti. Sagittario, la luna minaccia turbolenze nella vita di coppia e Marte complica le cose generando stanchezza, ma anche dubbi e sospetti nei confronti del partner. Mantenete la calma, non buttatevi a capofitto in nuove imprese perché non partirebbero con il piede giusto. Ascoltiamo una mazurka adesso.

questa è l'aria di Irlanda con Renzo Tomassini su Radio Sorriso. Dai che andiamo a chiudere, andiamo a completare l'oroscopo con gli ultimi tre segni. Capricorno, farete molte conquiste, ma ricordate di essere sinceri. Qualcuno potrebbe illudersi e aspettare inutilmente. Nella professione darete il massimo per ottenere i risultati ambiti, ma non dimenticate di mettere in preventivo eventuali contrattempi. Il segno dell'acquario, la giornata sarà frenetica e luminosa, vale la pena di cogliere al volo le buone occasioni. La felicità sarà a portata di mano per chi sta vivendo una storia serena e appagante. I single del segno dell'acquario potrebbero fare conoscenze decisamente molto interessanti. L'ultimo segno è quello dei pesci. Se finora la vostra tendenza è stata di far diventare tragedie i fatti di poco conto, oggi cercherete di prendere le cose con più filosofia, sarete pronti a fare progetti per il futuro e ad organizzare i prossimi giorni della settimana. Ed è tutto per quanto riguarda l'oroscopo di oggi, appuntamento che tornerà domani sabato, quindi tutto posticipato alle ore 8 del mattino.

0: non voglio mica la luna. Morena Ciucci, Morena Ciucci, su Radio Sorriso. Allora, aspetta che devo salutare adesso un po' di gente, bella gente. Andrew, Maddalena, Caterina, Maurizio ha registrato anche, devo andarlo a sentire. Devo andarlo a sentire, pronto?
1: Gianni, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Maurizio qua.
0: Sì.
1: A lei, bagnata che stamattina.
0: Sul serio?
1: Sempre buon'ora, tra l'altro, no?
0: Sì.
1: Niente, se possibile, cellulare di casa lei, se possibile.
0: Non ho capito!
1: Ascolto sempre io.
0: Va bene.
1: Sorriso. Un saluto a tutti i sorrisini.
0: Va bene, Vicentino Magnagatti. Ciao Maurizio. Dopo ho capito male il suo messaggio. Cosa mi ha chiesto? Intanto chiudiamo l'ora e poi tornerò nella seconda parte accontentandoti anche. Vediamo se riesco a fare

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Signorina, contatti subito la compagnia che ha interpretato Biancaneve e i sette nani.
3: E per cosa, ingegnere?
2: Mi servono i nani, sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
4: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
5: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
4: Minchiomariano.it.
6: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367. Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto. 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
7: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano. Raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte. Fresco dal sapore autentico.
8: Il gel della BM Steel lo trovi alla sanitaria Star Bene a Maniago, all'erboristeria Bionatura a Roveredo in Piano, Elti Parafarmacia Benessere presso il centro commerciale La Fattoria a Borsia di Rovigo, erboristeria Alga Marina a Rosolina o Taglio di Po, ma come sempre 035 83 17,91, due flaconi da 250 grammi cada uno a casa vostra a 38 euro. E allora 035 83 17,91.
9: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
10: Sorriso.
11: Cari amiche
12: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
12: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
13: Sono le 7:02.
14: Radio Sorriso Traffico.
15: In questo momento sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti tra Dalmine e Cavenago per traffico intenso, code tra Milano Est e Bivia 4 Raccordo, Viale Certosa, scorta di veicoli tra Seriate e Dalmine. Attenzione alla pioggia su tutto il nord Italia che può creare dei disagi alla guida. Sulla 8 Milano-Varese, coda tra Origio Ovest e Castellanza a causa di alcuni lavori. Attenzione invece sulla 13 Bologna-Padova, Occhiobello, l'entrata è chiusa al traffico verso Bologna a causa di lavori, l'entrata consigliata verso Bologna è a Ferrara Nord. Chiudiamo con la 24 Roma-Teramo, in questo momento coda tra via Fiorentini e Bivia 24 tangenziale est di Roma per traffico congestionato. È tutto, buon viaggio e buona giornata.
16: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
17: Finite le vacanze.

0: subito su fitactive.it.
1: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
0: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
1: Ok.
0: Largo massimo 1,90 m.
1: Altro?
0: Da rivenditore verificato.
1: Trovato.
0: Wow.
1: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Come mi immagino il Black Friday?
4: Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta Payback negli ipermarket.

Azzurca, piacevolissima, con la quale abbiamo dato il via, abbiamo dato lo start alla nostra seconda parte, seconda ora di Ma che bella giornata, questo venerdì, giorno 9 di ottobre, anno 2026. Il numero per interagire con me è sempre lo stesso, non cambierà mai. 345 48 45 663, abbiamo i numeri in rete fissa, anche questi da adoperare, e tra poco io vi parlerò di questo uomo che è stato fermato in aeroporto perché aveva uno strano rigonfiamento. Proprio lì, nelle

0: C'è il comunicato: aeroporto internazionale di Miami, Stati Uniti.
1: Perché vi parlo di quello che vi ho anticipato prima, insomma, c'è stato un fermo all'aeroporto internazionale di Miami. Il passeggero Alberto Hernandez Castillo, un uomo proveniente da Cuba, trasportava 10 uccelli. Sì, adesso c'è la gioia. Oltre al suo, nelle mutande, aveva 10 uccelli vivi, Vabbè, è stato sorpreso al personale di sicurezza dell'aeroporto di Miami mentre cercava di contrabbandare uccelli vivi, no? Trasportandoli nella biancheria intima. A tradirlo è stato uno strano rigonfiamento che non è passato inosservato ai controlli, come pretendeva. Oh, come pretendevi, Alberto Hernandez Castillo, che non notassero sta roba? È enorme. Vabbè, la scoperta è stata fatta il 4 ottobre scorso, no? Lui è originario di Cuba ma residente negli States, è atterrato all'aeroporto di Miami in Florida, e al suo arrivo nello scalo un agente della dogana e della protezione delle frontiere lo ha selezionato. Sapete che fanno a campione a volte dei controlli secondari, no? E gli ha rilasciato una dichiarazione vincolante per confermare quali oggetti stesse introducendo nel paese. L'uomo ha elencato soltanto il bagaglio a mano e un marsupio, rispondendo no a tutte le altre domande, no, del questionario, comprese quelle sull'introduzione di fauna fauna selvatica nel paese, no? Durante le verifiche tuttavia gli agenti hanno notato questo rigonfiamento inspiegabile nella parte anteriore del bacino, e dopo l'indagine più approfondita, come si legge nella denuncia, è emerso che stesse nascondendo qualcosa, no? Dopo essere stato condotto nell'area, sai, dove fanno queste ispezioni sicure, dove fanno le perquisizioni, è saltato fuori sta roba qua, questa serie di contenitori cilindrici di plastica trasparente, ma poveri, ciascuno avvolto nel nastro adesivo e alcuni con una rete nera fissata vicino alle aperture. Ma pensa come sei ingegnato questo, e dentro questi involucri cilindrici aveva questi uccelli ancora vivi, tra cui due esemplari di becco grosso azzurro, che è una specie comune nel commercio illegale dei volatili. Io, vabbè, insomma, questo si è fatto il volo, è stato fortunatamente beccato, ma pensa che sofferenza per cosa vuoi fargli a uno del genere? Intanto lo eleggiamo, lo nominiamo farloco del giorno.

il banco del lotto, dei giochi, ti pizzicano e ti mettono via. Mamma mia, guarda anche questo cinquantenne della provincia di Cosenza, aveva assemblato un miliardario maxi, no, per vincere 10 milioni di euro, e si è presentato all'ufficio premi di Lotterie Nazionali SRL di Roma, no, per riscuotere il denaro, ma è bastato un piccolo controllo per far venire a galla questa truffa, no, il protagonista della storia raccontata dal Messaggero, da dove prendo la notizia, questo cinquantenne cosentino, no, che ora ha processo davanti al Tribunale Monocratico di Roma con l'accusa di tentata truffa. Praticamente, ve la faccio breve, tutto è partito il giorno del mio compleanno, vedi, il 22 di agosto del 2019, quando l'uomo si è presentato all'ufficio premi delle Lotterie Nazionali a Roma, esibendo questo biglietto gratta e vinci della serie Il Miliardario Maxi, reclamando questa vincita di oltre 10 milioni di euro, 10 milioni e 540 mila per la precisione. Il personale però ha subito effettuato le verifiche del caso ed è emerso, come si legge nella denuncia, che il biglietto riportava alcune anomalie, no? Ve la faccio breve perché ha attaccato due biglietti perdenti e è riuscito a fare anche un capolavoro, però non è bastato, l'hanno sgamato.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online

0: acquestelunga.it.
1: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
2: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
1: Così vicino.
2: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
1: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
3: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Bella Fraga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
5: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
6: Sorriso.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Sorriso, ovvio.
9: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
10: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
11: Nei tuoi reparti produttivi devi gestire ogni giorno polvere, residui di lavorazione, oli e grassi? Matteo Carradore, Supply Chain Manager di PMSRL, eccellenza metalmeccanica specializzata nella produzione di pompe ad immersione, racconta:
12: con l'acquisto della lavasciuga e delle spazzatrici Eureka abbiamo soddisfatto tutte le nostre esigenze, garantendo efficacia e rapidità nella pulizia dei nostri pavimenti.
11: Scopri l'esperienza di PM e trova la soluzione più adatta alla tua azienda. Vai su eurekasweepers.com o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
13: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.

Spagna, a 20 minuti dalle 8 del mattino, e augurarvi ancora il più cordiale buona giornata. Volevo, mamma mia, parlarvi di questo evento. È un bel evento, una nascita record nel Modenese, è stato partorito un bimbo di quasi 6 kg. Madonna, il piccolo è, l'hanno chiamato Everest, ma pensa te, il piccolo Everest che è nato a Sassuolo e pesava 5 kg e 6 etti, tutto, ecco, mi stavo chiedendo, spero col cesareo, insomma, perché passo un parto naturale. Brava la mamma. Ma sai perché, io ricordo quando mi dicevano passata la testa, finita la festa, qua ti passa una roba di 6 kg, insomma. È una nascita fuori dall'ordinario all'ospedale di Sassuolo il 6 ottobre, qualche giorno fa, no? Questa donna di 34 anni ha dato alla luce con parto naturale il suo terzo figlio. Il bimbo è stato chiamato Everest e alla nascita pesava 5 kg e 6 etti abbondanti, insomma, una mole straordinaria per un neonato, commenta l'ospedale che diffonde la notizia e anche le immagini del neonato con l'ostetrica e poi assieme alla mamma e a tutto il team del reparto. La mamma e il papà, di origine albanese, sono residenti a Vignola e hanno accolto con gioia il nuovo nato. Ad oggi a Sassuolo sono 915 i parti da inizio 2026. Lì a Sassuolo ci danno dentro, va bene, dai, complimenti e benvenuto ad Everest, insomma. Lo metteranno subito a dieta, secondo me. Complimenti.

niente. Ma è vera, questa roba. Dopo un weekend in montagna all'albergo, praticamente la struttura regala il pieno ai clienti. Siamo in Valle d'Aosta, siamo a Cogne, un pieno gratis per rientrare a casa dopo un weekend trascorso in montagna. Adesso voi lì a Pesese, quanto ti costa? L'idea promozionale è venuta ad Andrea Celesia, l'albergatore di Cogne in Valle d'Aosta, titolare dell'hotel. Vabbè, lo posso anche dire, cioè, pubblicato aperto. Notre Maison. Spero di averlo pronunciato esattamente. Notre Maison. Vabbè. Allora, la campagna Weekend con il pieno prevede che per due notti trascorse nel 4 stelle della località del Parco del Gran Paradiso il cliente, prima di ripartire, può riempire il serbatoio nel vicino distributore di carburante, no? Di proprietà della stessa famiglia, no? Anziché fare uno sconto sul weekend, proviamo, dicono, a sfruttare questo gran dibattito sulla benzina, no? Racconta oggi l'imprenditore intervistato. Abbiamo già ricevuto, spiega, numerose email di richiesta di informazione. È una cosa giocosa, divertente, i clienti si informano per chiedere quanto costa una camera, ecco. Pensate, siete nel Parco del Gran Paradiso, la struttura molto bella, un 4 stelle, con il nome già che è tutto un programma, è vero, vi costerà un occhio della testa, però dico io, penso che fatevi un weekend, però insomma vi fanno il pieno, voi raggiungete

Oh ragazzi, eccomi, mi trasformo in Bernacca. Sono Giovanni Bernacca Zani. A chi mi chiede come sarà il fine settimana, accontentatevi di quello che sarà bello. Sarà bello, ma che bello, che bello, che bello. Domani, domenica, giornata oggi un po' mula, ma si aprirà. Io faccio le previsioni così, mi ciuccio il dito, lo vedo fuori, amore. Come si faceva una volta, no? Oggi giornata un po' mula, ma si aprirà sabato, domenica bel tempo e non ho niente da fare. Ragazzi, dopo 6-7 mesi non ho niente da fare di sabato e di domenica. Se volete invitarmi a mangiare a casa vostra,

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata!
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
3: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
4: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
5: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
6: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
8: Sorriso!
9: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
10: Radio Sorriso, il giovane che mai.
11: Sono le 8 e 5 minuti.
12: L'ora esatta è stata offerta da...
13: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
14: A Radio Sorriso le ultime notizie.
15: Buongiorno da Mattia Venini. Lo Stabilicum è legge. Ieri il sì definitivo della Camera alla riforma elettorale. Tra le novità, premio di maggioranza al 42%, indicazione del Premier, preferenze con capilista bloccati. Il centrodestra supera la prova dello scrutinio segreto, esulta Meloni, mentre le opposizioni preparano ricorsi alla Consulta. L'Unione Europea frena su una maggiore flessibilità. Esamineremo le richieste di Italia e Grecia, ma le norme sono già abbastanza flessibili, ha detto il commissario all'economia Dombrovskis. Parere positivo della Commissione all'attivazione della clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia. All'ex Ilva è il giorno dell'ultima colata d'acciaio. Oggi lo stop all'alto forno di Taranto, come stabilito dalla Corte d'Appello di Milano. Gli impianti saranno mantenuti in modalità di riscaldo in attesa della decisione della Cassazione. Lunedì sciopero nazionale di 24 ore in tutti gli stabilimenti. Il maltempo sferza il centro-sud. Oggi allerta arancione in Lazio e Campania, gialla in altre 9 regioni. Temporali, grandinate e trombe d'aria ieri nel napoletano, con i vigili del fuoco costretti a numerosi interventi. Forte acquazzone e disagi a Roma. Queste le breaking news di TGcom 24.
16: Una finestra è una finestra.
17: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
16: Vedo.
17: La maniglia centrale è davvero elegante.
16: Sì, bella.
17: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Oknoplast.
16: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Oknoplast, le finestre di design.
18: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
19: Sorriso!
20: Cari amiche!
21: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
20: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace!
21: Dite a tutti che Sorriso vi piace!
22: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
23: Tutti per Orocash.
24: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
25: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
26: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
27: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
19: Sorriso!
28: È il momento di A Pieno Ritmo!
29: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E partiamo in questo venerdì con l'edizione di Classe 1, che ringraziamo il nostro direttore Alex ODJ con l'amore l'amore. Buongiorno, buongiorno a tutti voi amici di Radio Sorriso. Si parte con a pieno ritmo 345 48 45 663, i vostri sms e whatsapp e note vocali, oppure 0423 736680 o 736681 per quanto riguarda quelle che sono le vostre telefonate. E logicamente potete richiedere i vostri brani preferiti e non solo, anche raccontarmi come inizia questa bella giornata in compagnia proprio della radio più giovane che mai, in compagnia di Giovannino. Intanto noi partiamo con Daniela Nespolo, Colpa dell'amore. Io aspetto le vostre chiamate, fatevi sentire, datemi il buongiorno, raccontiamoci come inizia questo venerdì 9 di ottobre 2026. Buongiorno a tutti voi.

ci siamo ascoltati Marco e il Clan con Taranta Mediterranea. Do subito il buongiorno all'amico Jenny da Murano. Jenny, tra poco poi ti vado ad accontentare proprio con la tua canzone preferita. Prima però do il buongiorno all'amica Dina di Belluno. Lei mi dice: beh, guarda, Giovanni, minacciano pioggia. Vabbè, dai, ci siamo noi di Radio Sorriso. Dice: dai, svegliami e fammi iniziare la giornata con un bel cia cia cia. Allora ti seleziono una bella novità 2026, Michele Ranieri, Dimmi di no, ciao ciao ciao, tutto da ballare qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con Giovannino fino alle 10 a pieno ritmo.

Rossella Ferrari Casanova con Credo in te. Io vado a salutare subito chi mi manda un bel messaggio al 345 48 45 663. Buongiorno all'amico Antonio e poi buongiorno Giovanni, oggi è il mio compleanno, mi fai gli auguri? Vabbè, tra poco carissima Cristina ti facciamo gli auguri fatti per bene, con anche la canzone che tu ci richiedi. Intanto DJ Berta con la voce di Piero Bazumba, un bel ballo di gruppo per darci ancora il buongiorno qui su Radio Sorriso.

0: state ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: www.tezenis.it.
1: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
2: Sorriso!
3: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
5: Si balla, si mangia, si balla di nuovo. Si incontrano vecchi e nuovi amici.
6: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
5: Ovviamente. Vieni anche tu.
6: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin.

0: Radioradio.it.
1: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
2: C'è chi sente una voce alla radio.
1: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
3: Scopri OneSweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Fiori di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. InOnce è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
5: Sorriso.
6: Edizioni Baracca presentano il brano del mese.

0: sono pronto.
1: Avete ascoltato il brano del mese, Edizioni Baracca.
2: E ringraziamo le Edizioni Musicali Baracca per questo bel brano. Gianni Drudi, L'ultimo clown, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Tra poco contento l'amico Gianni, che lui è a Murano, lì che fa le sue creazioni nel suo laboratorio. E beh, lì lui mi richiede padre figlio, e tra poco sarai accontentato. Prima vado a salutare invece l'amica Martina, pronta per un nuovo venerdì pieno di lavoro, ma un weekend che sarà pieno di relax, così mi dice al 345 48 45 663. Ti accontento con Anna Maria Allegretti, Due lacrime tue.

0: Ah, mi fai gli scherzi, perché sai che poi non ci vediamo più.
1: Come
0: buongiorno,
1: ci vediamo.
0: No, ci vediamo, ma come sapete, poi da lunedì ci sarà qualche cambiamento al palinsesto di Radio Sorriso, quindi, come dire, cambieranno alcuni orari, anche qualcosa per il sottoscritto. Poi durante la mattina magari lo svelo.
1: Ma l'argomento del giorno
0: rimarrà, quello rimane assolutamente puntuale, come rimarrà la bella sigla.
2: Si apre il dibattito su Radio Sorriso. Ecco l'argomento del giorno.
0: E allora, Tiziana, tu che mi guidi e mi hai guidato per tanti anni nell'argomento del giorno.
1: Mamma mia.
0: Oggi, dove mi guidi, dove mi porti? Qual è l'esperienza che mi fai fare?
1: Beh, intanto buongiorno a tutti. Oggi 9 ottobre è la giornata mondiale della posta.
0: Non
1: una ricorrenza
0: della posta.
1: Una ricorrenza che ricorda la nascita dell'Unione Postale Universale, istituita a Berna, in Svizzera, il 9 ottobre del 1874. E noi di Radio Sorriso oggi vogliamo chiedervi: vi ricordate l'ultima volta che avete ricevuto una lettera? Una lettera scritta a mano, si intende. Ne conservate ancora vecchie di lettere, vecchie cartoline o biglietti che vi emozionano ogni volta che li rileggete? Insomma, raccontateci le vostre storie, perché certe parole, quando arrivano su carta, restano nel cuore per
0: sempre. È vero. Ricevere qualcosa di scritto su carta a mano è qualcosa di diverso.
1: Esatto, quindi aspettiamo le vostre telefonate e anche i vostri messaggi, magari le foto delle vostre cartoline, sai, quelle in bianco e nero, oppure quelle che avevano il filtro rosa. Ti ricordi le cartoline rosa? No, ma tu sei giovane.
0: Non me ne ricordo.
1: Sei giovane.
0: Non ne ho presenti, però io ho ben presente l'ultima volta che mi hanno scritto un biglietto, che poi mi è stato mandato per posta a mano, ed è di un'ascoltatrice, l'amica Fiorella da Villa Franca. Lei mi manda sempre dei biglietti che scrive a mano, e quindi ogni volta io poi li conservo in ufficio. Quindi ecco, questa è l'ultima volta. A casa non ho mai, penso, ricevuto, quando vengo qui, quando vivo qui, una lettera scritta a mano. Quindi non so, mai
1: scritta a mano.
0: Una volta c'erano i corrispondenti.
1: Esatto, io ho avuto la corrispondenza da lontano, no?
0: Che bello.
1: E quindi c'era molto tempo per pensare, e quindi da scrivere ce n'era. E sì, io rimpiango un po' quella, sulla tecnologia ha spazzato un po'.
0: E quell'emozione anche di vedere la correzione, il no, l'essere, quando non avevi le righe, l'essere andato leggermente storto, perché quando fai su un foglio bianco è difficile. È bello.
1: Esatto.
0: Rende tutto più magico. Raccontatecelo allora, giusto? Al 345 48 45 663 per gli sms, i whatsapp, ma anche e soprattutto per quelle che sono le vostre note vocali. Oppure
1: lo dite a Giovi allo 0423 736680. Sarebbe anche interessante sentire se c'è qualche postina o postino all'ascolto, oppure gli uffici postali che ascoltano Radio Sorriso. Questo ci farebbe molto piacere.
0: Sarebbe
1: quindi
0: bello.
1: Se siete all'ascolto, amici, fatevi sentire, perché oggi è la vostra festa.
0: Immagini, uno va a ritirare la multa e c'è la mia voce sotto, che magari sparo una cavolata.
1: Mamma mia.
0: Vabbè, speriamo che
1: poi te ne manda di negatività.
0: Vabbè, speriamo di no, però se ci state ascoltando, fatecelo sapere. Grazie.

0: State ascoltando A Pieno Ritmo. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
2: C'è chi sente una voce alla radio.
1: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
3: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
4: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
5: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
6: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
7: Sorriso.
8: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
9: Sono le 9:03. A Radio Sorriso le ultime notizie.
10: Buongiorno da Mattia Venini. Ecco lo stabilicum, ieri il sì definitivo della Camera alla riforma elettorale. Tra le novità, premio di maggioranza al 42%, indicazione del Premier, preferenze con capilista bloccati. Esulta Meloni, mentre le opposizioni preparano i ricorsi alla Consulta. Primo via libera di Bruxelles all'attivazione della clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia. Ok della Commissione Europea, serve quello del Consiglio. A Taranto si spegne l'ultimo altoforno dell'ex Ilva, lunedì sciopero in tutti i siti. Il maltempo sferza il centro-sud, oggi allerta arancione in Lazio e Campania, gialla in altre 9 regioni. Temporali, grandinate e trombe d'aria ieri nel Napoletano, forte acquazzone e disagi a Roma. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: Una finestra è una finestra.
12: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
11: Vedo.
12: La maniglia centrale è davvero elegante.
11: Sì, bella.
12: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
11: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
13: Ocnoplast. Le finestre di design.
14: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: Sorriso.
8: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
15: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
17: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
18: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.

Sabrina Salvestrine con Piemontesina Mix, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E allora, qual è l'ultima volta che avete ricevuto una lettera scritta a mano? Magari ieri, magari oggi, magari in questi giorni, magari è un po' di tempo che non ricevete una cartolina, una letterina, un saluto, un diario, qualcosa. Dai, fatemelo sapere. Intanto dobbiamo festeggiare un bel compleanno, il compleanno dell'amica Cristina di Abano Terme, con questa bella canzone Alba sul mare. Io ti accontento subito con la versione di Maurizio Medeo e ti faccio tanti tanti auguri. E poi vado a salutare anche l'amico Mario di Gazzo Veronese. Un abbraccio Mario, un saluto forte, un saluto va all'amico Beniamino da Silea, buon dì anche a te Beniamino. E poi buongiorno Edi, buongiorno, mi ha fatto piacere salutarti alla Pergola. Ma che bello, sì, ci siamo visti in queste sere. Buon fine settimana, un abbraccio fortissimo. Un abbraccio anche a Laura da Cervarese, provincia di Padova. Buongiorno a Raffaella di Asolo. E poi anche alla Gabri di Paese. Buongiorno Gabri, finalmente lei ci sente, dice. Vai, auguri Cristina da parte di tutta Radio Sorriso con questo bel brano.

Buongiorno, buona giornata amici cari, Radio Sorriso, la musica, la gioia, l'allegria, qualcuno dirà è arrivato anche lui, che cavolo, amici! La BMST, io sono così, chi mi conosce lo sa, non veniamo qui, buongiorno, sono Raffaello della BMST, io sono così, sono Raffaello della BMST da 35 anni a parlare di lui, del nostro famoso gel, anche se festeggiamo i 40 anni quest'anno, mamma mia, 40 anni, ha ragione, i 40 anni quest'anno, ragazzi, me l'ha passato niente, come BM Steel proprio 40 anni fa nel nostro piccolo, e da 35 anni a parlare di questo incredibile prodotto naturale. Sono le famose erbe del dottor Belforte, dove noi come BM Steel siamo i distributori su tutto il territorio nazionale e oltre, diciamo così. Ma la cosa importante è farlo conoscere, far capire quello che è questo prodotto, quello che può fare e quello che fa realmente. Non guarisce nessuno, non miracola nessuno. Se volete guarire o pensate di guarire, non comprate il prodotto, perché noi non guariamo nessuno. Se volete star bene, se volete dire ma voglio provare ad alleviare il problema della pesantezza, la schiena, il prurito, quel prurito micidiale che quando incominciamo a grattarci e so cosa vuol dire, non smettiamo più, e allora bene, applichiamo il gel, ne basta poco. La cosa bella è che dopo 2 minuti è completamente asciutto e ti rilassa, ti toglie veramente quel mordente, quel nervoso anche dalle spalle, la schiena. Applicatelo bene dal fondo schiena fino alla cervicale, lo stendete, 2 minuti dopo è completamente asciutto e dopo 2 minuti potete mettere la maglia, maglietta, camicia, quello che siete abituati, amici cari, e vi sentite rinascere. Ma la cosa bella è sentirlo, non è che dovete stare lì ad aspettare un quarto d'ora, 2 ore, 6 giorni, no, dopo 2 minuti incominci a sentire veramente un brivido incredibile, proprio proprio questo brivido che vi percorre la schiena o vi percorre le gambe, è incredibile. Solo provandolo potete capire l'amore, la gioia che ho quando parlo di questo prodotto. 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra. 035 83 17 91. Musica e a dopo!

Ritorniamo in diretta, amici cari, bello della diretta. E allora prima parlavamo delle gambe, la schiena, le spalle, il prurito, quel prurito micidiale, pazzesco, che poi incomincia a nervosirti, incomincia a grattarti e ti appoggia al muro e ti appoggia in tutti gli angoli perché non riesci ad arrivare nel punto in cui ti dà fastidio. Lo possiamo questo allontanare come i crampi di notte, amici cari, sì, avete capito bene. Perché soprattutto noi uomini abbiamo questo problema, che soffriamo tremendamente di crampi quando ci svegliamo di soprassalto, con questo dolore pazzesco, questo nervoso, e soprattutto questo nervo sotto la pianta del piede o il polpaccio. Allontanare questo problema usando il gel bene sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, ne basta poco, lo sottolineo, non sprecate il prodotto, ma sentirete il benessere, il sollievo e soprattutto poter dormire tutta la notte. E allora, ma cosa fare? Perché star lì ancora una volta a dire ma sarà vero, non sarà vero, ma funziona, non funziona? Datemi fiducia, magari siete due amiche, due sorelle, due vicine di lavoro, due persone che si incontrano a camminare. E allora 035 83 17 91, chiamate, vi arriva a casa vostra una confezione. Nella confezione trovate due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, 38 euro è il prezzo. Non ci sono sorprese varie o cose o sorprese effettivamente, ma 38 euro è quello che dovete dare al corriere. Importante, ci pensa il corriere, nel momento che date i soldi lui vi dà il pacco, poi pensa tutto lui. Dunque, amici cari, non c'è niente da fare, adesso è arrivato il momento, adesso, di chiamare. Sì, sei lì nel dubbio con il telefono, ah, è giusto il numero di telefono, 035 83 17 91. A casa vostra due flaconi negli orari soliti del consegna dei corriere. E allora sì, è arrivato il momento, amici, è arrivato il momento, lo state facendo? 035 83 17 91. Aspetto realmente la vostra chiamata. Un saluto da Raffaello, alla prossima, ciao.

nostro Alex con la Vespa. Saluto l'amica Antonella di Salizzole. Lei so che va in Vespa ogni tanto, assolutamente. Buongiorno Radio Sorriso, sono Paolo e volevo dedicare una canzone di Matteo Tarantino a vostra scelta, al mio amore Lori di Castelmella. Grazie mille. E allora vi dedico questo bel ultimo ballo, Matteo Tarantino, a ritmo di rumba, tutta da ballare, magari virtualmente se siete in questo momento lontani, però assolutamente ben volentieri. E tra poco continuiamo a parlare di cartoline, lettere scritte a mano. Qual è l'ultima che avete ricevuto? Ve la ricordate? La conservate o magari l'avete buttata? Chissà.

0: State ascoltando A Pieno Ritmo. Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
2: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
3: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
4: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
3: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
5: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a €1,99. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a €2,39. Lidl, vale davvero.
6: Sorriso!
7: Cari amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
10: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
11: Cosa?
12: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
13: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
12: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a €75 comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio

0: nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
1: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
0: Ovviamente! Vieni anche tu!
1: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto. 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
2: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
3: Sorriso!
4: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Ringraziamo le edizioni musicali Bagutti e B-Record per questo bel brano. Ci siamo ascoltati Graziano Cianni con Nel mio silenzio, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Un abbraccio fortissimo lo faccio invece all'amica Natalia di Pordenone che mi richiede Amore ma poi, Franco Bastelli, e vado a salutare invece l'amica Wanda che mi racconta una bellissima storia di lettere. Perché? Perché lei dice: io le lettere, beh, il cartolino non le ho mai conservate, quindi non ne ho, però le lettere, quelle di mio marito che scrivevamo quando eravamo fidanzati, sì, ed è una delle ultime che ho ricevuto. Lui era in Francia, io in Italia, ci scrivevamo un sacco e ancora ora ogni tanto le leggo. Brava. Invece, buongiorno Giovanna da Verona, le cartoline che ricevo le tengo sempre, hai capito? Quindi lei tiene tu. Quindi l'ultima, Giovanna, qual è che hai ricevuto? Raccontacelo, dai, noi oggi vogliamo sapere, siamo un po' curiosoni. Se volete mandarci una bella foto, bene, siamo ancora più contenti al 345 48 45 663. Intanto il maestro Franco Bastelli con Amore ma poi, subito dopo Doriano e Alice Band con un bel cia cia cia arancia cia.
2: Mi piace

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Alan Ciaccia, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, Doriano e Alice Band. E allora vado a salutare ancora l'amica esattamente Giovanna da Verona, che ci racconta che lei tiene tutte le cartoline, non mi dice poi qual è l'ultima che ha ricevuto, ma se hai piacere continua a raccontarcelo, e mi richiede un amore così grande. Allora assolutamente, ben volentieri. Buongiorno all'amica Sandra da Gemona del Friuli, buongiorno poi anche a Tony, non puoi chiamare il numero di WhatsApp, se volete telefonarci 0423 736680 o 736681, perché su WhatsApp non possiamo rispondervi, quindi soltanto messaggi vocali, note vocali, video, foto, ma non telefonate, quindi mi raccomando, caro Tony di Udine, tra poco poi ti cerco di accontentare con quello che sono le tue richieste musicali, e tra poco cerco anche di metterti il brano che tu mi richiedi. Intanto però arrivano i Rodigini, Un amore così grande.

Giro di Gini, un amore così grande. Come sapete, Radio Sorriso festeggia quelli che sono gli artisti della musica da ballo. Li festeggia sui propri social, sulla propria pagina Facebook, nella fattispecie, perché lo sapete che Sorriso è su Facebook. Allora, Radio Sorriso con 3R, oggi è arrivato il momento di festeggiare il compleanno di Daniele Tarantino, a cui facciamo tanti tanti auguri, e trovate già il post per l'appunto pronto per ricevere quelli che sono i vostri commenti e logicamente poi fargli i vostri auguri. Fateglieli, perché sicuramente i nostri artisti li vedono, quei post, quindi avete proprio la possibilità di fare gli auguri al vostro artista preferito, poi mettete un bel mi piace proprio al, come si dice, alla nostra pagina Facebook e anche alla nostra pagina Instagram per rimanere sempre aggiornati. Saluto l'amica Dora di Reggio Emilia, Canossa esattamente, che vuole fare proprio tanti auguri a Daniele Tarantino e mi chiede: mettete una sua canzone. Terminiamo queste due ore proprio con una bella novità, Lascia che succeda, con anche Lia e Daniele Tarantino, sempre qui su Radio Sorriso. Tra poco ci trasformiamo invece in farfalle su due ruote. Speciale, speciale, oggi speciale, oggi è tutto speciale, è un venerdì speciale.

0: Avete ascoltato A Pieno Ritmo!
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
3: Ma come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
4: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
5: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
4: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
6: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora al tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
7: Nel lavoro velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale, è in edicola.
9: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora. Ora.com.
10: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
11: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423-7367.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
13: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
14: Sorriso. Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
15: Sono le 10 e 3 minuti.
16: L'ora esatta è stata offerta da...
17: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liber, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
18: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
19: Una buona giornata dalla redazione e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con le news dal nostro territorio. Luciano Donadio, il boss dei Casalesi in Veneto, è in fuga. Il 60enne è fra le 24 persone condannate in via definitiva per le infiltrazioni del clan lungo il litorale veneziano. Sfuggito all'ordine di esecuzione, è scomparso dalla sua casa di Eraclea.
20: Gli agenti della questura di Venezia hanno bloccato un finto carabiniere facendosi trovare a casa dell'anziana a Cannareggio, che il malvivente stava andando a derubare di tutti i gioielli e monili in oro. Era stata la donna stessa a chiamare il 113 spiegando di essere stata contattata da un uomo sedicente carabiniere che, per svolgere le indagini relative a una rapina avvenuta con una macchina intestata al marito, doveva accertare la corrispondenza dei gioielli rinvenuti con quelli posseduti materialmente dalla signora. Si è tenuta al Museo di Santa Caterina di Treviso l'Assemblea di ANCI Veneto con un'agenda fitta di temi cruciali per gli enti locali veneti, dall'energia all'edilizia scolastica, dalla sicurezza alle fusioni comunali, passando per l'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione. L'evento ha rappresentato anche un'occasione per lanciare l'Assemblea Nazionale ANCI in programma a Verona dal 25 al 27 novembre. È tutto per questa edizione, rimanete con noi.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
21: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
22: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
24: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
25: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli iperemarket e online.
26: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio comprooro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
27: Tutti per Orocash.
28: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
29: Sorriso!
0: È il momento di Farfalle su due ruote.
30: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
31: Oceania.

0: avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania. E ringraziamo le Edizioni Vocal Sound per questo bel brano. Ci siamo ascoltati la bella voce di Elena Cavarrone con Due Ore, sempre qui su Radio Sorriso. Bentornati, farfalle su due ruote. Buongiorno,
2: buongiorno Giovannino, buongiorno Sorrisini.
1: Buongiorno, buongiorno Iris. Tu ricevi cartoline, noi ne riceviamo un sacco in realtà.
2: Sì,
1: durante
2: noi qui sì, a casa
1: sacco.
2: No.
1: A casa neanch'io, però qui sì. Infatti oggi l'argomento è inerente, oggi giornata mondiale delle poste, no? Le poste che ci portano le lettere, che hanno sempre portato le lettere d'amore, le lettere dei fidanzati, dell'amico di corrispondenza.
2: Anche le multe, purtroppo.
1: Anche le multe, quelle... Vabbè, sì, è vero.
2: Anche gli avvisi che non vanno bene.
1: E ti trovano.
2: E ti trovano,
1: e ti trovano,
2: vai,
1: sono caso, bravi
2: ti trovano
1: i postini.
2: Sempre.
1: No, devo fare i complimenti perché i postini ti trovano.
2: Quando c'è da portare la multa ti trovano sempre. Quando è una carta che non è scritta corretta non ti trovano mai.
1: È vero.
2: No, sto scherzando. Io posso fare un plauso ai postini della mia zona.
1: Hai fatto la postina.
2: Sì, ho fatto anche la postina,
1: giusto?
2: Sì, sia per diciamo le classiche poste che per i privati, e mi piaceva anche molto.
1: Ma non cioè, ti è mai capitato proprio... che la signora ti invitasse a prendere il caffè,
2: sì,
1: la merenda? No,
2: sì, perché no,
1: poi
2: sotto
1: immagino...
2: questo punto di vista devo dire che sono sempre stata molto fortunata, anche perché facendo vari paesi io avevo diciamo una persona per ogni paese, poi evitavi perché sai palmare cose che ti vedono dove sei eccetera, però ringraziavo sempre e via, però è capitato più di qualche volta che insomma ti dicessero dai bevi un caffè, ma sì.
1: Io mi chiedo sempre come fanno in quei bauli enormi a tenere traccia di tutte le poste e a consegnarle tutte,
2: sì,
1: secondo
2: sì,
1: le
2: sì.
1: vie, cioè io farei su no,
2: è tutto preparato prima, è prima
1: sì,
2: di partire
1: sì,
2: ti non è che il postino voi lo vedete alle 10 della mattina, alle 9 della mattina è iniziato alle 9, no? Ha iniziato prima per prepararsi tutte le vie, incasellare tutto, proprio prepara e via.
1: Bravi postini, un applauso ai postini, ma oggi parliamo di lettere, l'ultima
2: sì.
1: lettera scritta a mano rigorosamente o cartolina che sia che avete ricevuto.
2: Bene, sto pensando.
1: Io quella dell'amica Fiorella da Villafranca che mi ha mandato un bellissimo biglietto.
2: L'ultima che ho ricevuto
1: fa.
2: È quella invece dell'amica Marzia di Fiume Veneto,
1: ecco,
2: per
1: vedi,
2: il compleanno.
1: Quindi vedi alla fine riceviamo.
2: Non sorrido
1: più qua.
2: Perché tra l'altro. Marzia ha invertito i biglietti, ma non lo diciamo a nessuno.
1: Arriva Giuseppe Spinelli per l'amico Tony di Udine, sceriffo a te.

0: In questa mattinata andiamo a salutare Alberto. Ciao Alberto, ben ritrovato.
1: Buongiorno a te, ma avete finito di fare le feste? Io come vedo Facebook vi vedo a quella festa qua, a quella tavola là, e c'è il raduno del Porcellino, e viva la festa della Cascina. Oh, amici, siete sempre in baldoria,
0: per
1: e
0: forza.
1: Sai quanto vi invidio. E sai quanto vi invidio. E che bella gente che accontentate, bravi, con la musica che rimane veramente una cosa importante, la musica che mettete è straordinaria. Cosa vuoi che ti dica? Allora, cosa devo dirvi? Se volete, ma io adesso sarò molto diretto con voi e qualcuno mi dovrà perdonare. Se volete l'olio del supermercato, amici, andate al supermercato. Però quando andate a casa leggete l'etichetta e c'è scritto olive del bacino del Mediterraneo o olive della Comunità Europea. Non è olio che fa male, non è veleno, però sappiate che non è olio italiano, sappiate che il contadino non ha lavorato, sappiate che lì il potatore non ha lavorato, sappiate che non è roba della nostra bella, unica, straordinaria Italia. Quindi, prima cosa, leggere bene le etichette. Due, ci hanno chiamato in molti e dicono: Alberto, io sono andato dal medico, il medico mi dice devi fare una dieta equilibrata, devi usare un olio extravergine importante e avrei bisogno delle analisi chimico-fisiche. Amici, quanti di voi hanno preso ancora l'olio con le analisi chimico-fisiche, che non sono i valori nutrizionali scritti sull'etichetta che contano niente, sono le analisi dell'olio, quelle cose più importanti. Noi ve le diamo per il vostro medico, anzi molte volte le mandiamo al medico che le legge lui. Cioè, voi dovete capire che con l'olio Acerbis siete davanti a un prodotto che non è solo un condimento e dei piatti un tocco in più, ma un qualcosa che fa davvero bene alla salute. Dopodiché, se voi pensate che 6 bottiglie di olio Acerbis a 84 euro o la promozione Terra e Sole a 55 euro sia tanto, io questo non posso farti niente. Vi dico FBL, come dicono a Brescia, Fabba la Luce, 030 68 40 48, 6 bottiglie 84 euro e il trasporto è gratuito, dicendo io ascolto Radio Sorriso. Chiamate, io sono qua, devo mandare l'ecito, rispondere solo cortesia.
0: Grazie Alberto, alla prossima.
1: Ciao Stella, alla prossima. Ciao.
0: Ciao.

0: Renzo Biondi, Tramonto sul mare, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Chi salutiamo?
1: Salutiamo l'amico Roberto di Mira, che dice: se un po' mi faresti fare ascoltare per la mia caramella Silvana, vorrei dedicare la canzone di Elena Camarone a Marco Dazzi, Scelgo te. Un abbraccione forte, poi vediamo se riusciamo ad inserirtela. Salutiamo invece chi ci aveva richiesto questa canzone, l'amica, certo, Francesca di Camalò.
0: Un grande saluto Francesca, un abbraccio. E poi?
1: E poi ancora messaggini. Buongiorno sorrisini, oggi è il compleanno di mia moglie Maria. Auguri!
0: Auguroni!
1: Volevo fargli tantissimi auguri e dedicare la canzone di Galassi, Innamorarsi ballando. Grazie Mario da Dolo.
0: Tra poco poi vedremo se riusciamo a...
1: vediamo se riusciamo ad inserire Innamorarsi ballando. Poi salutiamo anche Fiorella di Motta di Livenza. Ciao Fiorella, un abbraccione forte a te, un abbraccio fortissimo. E poi, visto che abbiamo detto che abbiamo messo Innamorarsi ballando, dobbiamo salutare anche chi scrive. Ciao Giovannino, queste due foto le ho ricevute nel 1967.
0: Wow!
1: Vedi, scrive, le conservo ancora, purtroppo lui non c'è più, domenica sarebbe il suo compleanno, mi piacerebbe ascoltare una canzone di Pietro Galassi, Rosanna da Saonara, purtroppo dobbiamo già mettere Innamorarsi ballando.
0: Quindi ti accontentiamo in un certo senso anche con questo brano, anche per te, che belle le cartoline scritte di una volta.
1: È vero? Sì, anche le fotografie, belle.
0: Va bene, andiamo in musica?
1: Andiamo in musica!
0: E allora, Innamorarsi ballando, Pietro Galassi.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote. Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
3: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Shell come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.

0: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
1: Sorriso!
2: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
3: È iniziata la campagna olearia. Abbiamo iniziato a raccogliere le prime olive. Cari amici di Radio Sorriso, se volete l'olio nuovo al prezzo vecchio dovete chiamare oggi e prenotarlo per ottobre o per novembre o per dicembre. Io mi fido di voi e vi fermo il prezzo. Un olio meraviglioso, 84 euro. 6 bottiglie da un litro, il trasporto è gratuito. Approfittatene. Chiamate 030 68 40 408 perché l'olio bu è il best per la gala.
4: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
5: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
2: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
6: Hit Universe of Fun. Corona, la regina del divertimento, festeggia 35 anni di emozioni e momenti indimenticabili. Il 9 ottobre, a partire dalle 19, festeggia con noi al Corona di Kranjska Gora, Slovenia, con il concerto degli Aaron Paris Band, il buffet gratuito, l'estrazione Lucky 35 e, naturalmente, la torta di compleanno. Scopri di più su corona-kranjskagora.com. Ti aspettiamo!
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 600.

0: Mauro Leverini con due parole d'amore. Salutiamo l'amica Virginia da Rossano Veneto. Un abbraccio, Virginia.
1: E tra pochissimo daremo anche questo annuncio, perché Giovannino, dobbiamo dirlo, cioè entro le 11 avrete questo annuncio, nel senso che ci saranno delle cose che cambieranno dalla prossima settimana. Abbiamo riso e scherzato su questa cosa tutta la settimana.
0: Assolutamente, oggi
1: adesso facciamo i seri e non abbiamo maltrattato nessuno, nessuno è stato maltrattato.
0: No, assolutamente, sono scelte libere, richieste libere, assolutamente.
1: Poi ne parleremo. Però tra qualche minuto. Nel frattempo andiamo a sentire il messaggio dell'amica Gianna che ci racconta qualcosa sull'argomento del giorno.
0: Sì, qualcosa inerente proprio alle lettere. Una volta si usava un po' di più.
2: Ciao,
0: sì.
2: Giovanni, ciao. Sono Gianna. Io conservo con molto affetto più di 200 lettere scritte da una mia amica di Cesena, che siamo ancora amiche, perché quando andavo a scuola ci obbligavano a avere un'amica di penna proprio per spronarci a scrivere. E noi, fatalità, ci siamo sempre trovate bene e avevamo sempre tante cose da scriverci, e così ho conservato tutte le lettere. Poi purtroppo un po' la tecnologia, un po' perché siamo diventate grandi, abbiamo cominciato a scrivere con il telefono, però le lettere ogni tanto le cerco.

0: sacco e me le vado a rileggere. Ciao ciao.
1: Eh beh sì, è bello ogni tanto ricercarle e rileggerle, no?
2: È vero,
1: rivivere,
2: è vero,
1: quei momenti.
2: Non lo fai tu con le lettere, che hai qualche lettera scritta del passato?
1: Sì, sì, sì, ogni tanto sì.
2: Beh, io ogni tanto apro questo, una specie di quadernone, una specie di contenitore dove dentro ci sono le lettere mie, le lettere che mi hanno scritto.
1: Sì, anche quelle che mi hanno scritto le multe. È bello rivedere.
2: No, le multe sono da un'altra parte per quanto mi riguardano. No, le lettere proprio magari degli ex, degli amici,
1: bello,
2: eccetera.
1: Sì, certo.
2: E devo dire che poi li si legge sempre con un pizzico di amarezza, ma anche magari con occhi un po' diversi.
1: Sì, è vero, perché giustamente si è più grande, quindi si rivive, però in maniera diversa, si capiscono anche delle cose, dei passaggi, ecco. Andiamo a salutare chi ci chiede questo bel brano.

0: Gigi Chiappini, Orchestra del Cuore, con questa bella polca dal titolo Fuoco e Fiamme, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, a parlare di lettere o cartoline o che so io che avete ricevuto, l'ultima che avete ricevuto. Intanto andiamo a salutare chi?
1: Aldo di 20 anni dice: conservo delle lettere che ho scritto per delle ragazze che vi piacevano, non si sono mai presentate al primo appuntamento. Hai capito?
0: Ma gliele consegnate? Perché se le conservi?
1: No. No, perché lui,
0: lui chiedeva l'appuntamento,
1: sì,
0: poi faceva la lettera e non gliela portata da
1: quindi la lettera se l'ha tenuta.
0: Okay.
1: Ma io tenevo le belle o rifacevo la bella copia, oppure tenevo le brutte copie delle lettere che scrivevo.
0: Che bravi. Io sono della generazione telefoni, quindi lettere poche.
1: Salutiamo Loris da Padova, salutiamo
0: Loris.
1: Anche Anna di Villafranca Padovana, un abbraccione forte anche a lei. E un abbraccio lo mandiamo anche a Mario di Verona.
0: E salutiamo anche l'amica Linda di Magnago che ci richiede il prossimo brano. Maurizio Russo, Sabrina Pasolini, Per un capriccio, sempre qui su Radio Sorriso, la radio.
1: E tra pochissimo la
0: più giovane che mai.
1: L'annuncio.
0: L'annuncio, annunciamo.

0: Maurizio Russo e Sabina Pasolini per un capriccio, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.
1: E ci siamo, oggi è venerdì.
0: Fine settimana,
1: fine settimana di cambiamenti, nel senso che da lunedì partirà il nuovo palinsesto di Radio Sorriso e Sorriso TV.
0: E ci sono un po' di cambiamenti in atto.
1: Sì. Allora, per quanto riguarda la televisione, partiamo dalla TV.
0: Okay. Allora, avrete l'appuntamento per l'appunto con il nuovo programma che poi andrà ad ospitare i nostri ospiti, le canzoni.
1: Che poi scoprirete anche il titolo.
0: Il titolo non lo diciamo perché è una sorpresa. Comunque dalle ore 12 e alle ore 13 avrete proprio la possibilità, no, di avere prima l'anteprima e poi dalle 12.30 proprio in compagnia del nostro ospite.
1: Quindi
0: del giorno.
1: L'ospite in TV lo troverete dalle 12.30 alle 13.
0: Sì. E poi dalle ore 13 alle ore
1: 14
0: ci sarà invece sempre la Paola, pronta ad accontentare le vostre richieste musicali in video, quindi in TV.
1: E invece alla sera torneremo lunedì, mercoledì e venerdì con il programma dedicato a voi.
0: Cambieranno i titoli, quindi lo diciamo, cioè abbiamo rifatto le grafiche, i titoli, quindi seguiteci perché quella è una vera e propria sorpresa, ma comunque sempre dalle 20.30 il lunedì, il mercoledì e il venerdì. E per quanto riguarda la radio?
1: Invece per quanto riguarda la radio ci sarà un cambiamento importante nella mattinata e nel pomeriggio.
0: Sì, diciamo che io vado al pomeriggio.
1: Sì, tu vai al pomeriggio,
0: quindi io vi terrò, come dire, compagnia dalle 16 alle 18 tutti i giorni, sempre con a pieno ritmo, quindi faremo a pieno ritmo nel pomeriggio,
1: sì,
0: e non alla mattina. E Carlotta invece dal pomeriggio passerà la mattina e vi terrà compagnia dalle 8 alle 10 con un nuovissimo programma che io non mi permetto di svelare il titolo, ma lei svelerà logicamente il titolo e vi racconterà.
1: Poi altre cose che cambierà saranno le serie di Radio Sorriso, perché a partire intanto da mezzogiorno a mezzogiorno e mezzo,
0: ecco, ricordiamo che ci sarà l'ospite, quindi l'ospite arriverà prima in radio e poi passerà in TV. Abbiamo girato anche questa cosa,
1: quindi da lunedì i nostri ospiti dalle 12 alle 12.30 in radio e poi li troverete in TV. Altra cosa importante, alla sera la replica del programma con gli ospiti sarà dalle 20.30, è stato anticipato, e dalle 20 alle 20.30 invece ci sarà Elisa ed Alex ad alternarsi. Lunedì, mercoledì, venerdì Elisa, quindi anche in questo caso è cambiato. Martedì e giovedì Alex.
0: Quindi in sostanza qualche piccolo cambiamento, qualche piccolo e sicuramente grandi miglioramenti per offrirvi sempre però quella che poi è la vostra musica preferita con i vostri speaker del cuore.
1: Noi ci siamo presi in giro per tutta la settimana,
0: no,
1: per Giovannino
0: giro,
1: però non
0: giro.
1: È stata una scelta mia e
0: no,
1: non
0: ecco,
1: è che sono stata io che ho cacciato
0: ad aprire una parentesi. Intanto ringrazio Alex, il direttore artistico, perché questa è stata una mia richiesta, una mia esigenza personale, ci tengo a dirlo, è una mia esigenza proprio personale, quindi ho richiesto io questo cambio.
1: È dovuto al fatto che non va più d'accordo.
0: No, assolutamente. Se voi ci poteste vedere, stiamo probabilmente trattenendo un attimo tutte e due le emozioni.
1: Lavoreremo insieme ancora di più in realtà,
0: insieme,
1: dietro le quinte
0: e alla mattina invece non ci sentirete più, magari sì, perché qualche mattina chissà,
1: sai
0: che i cambi orari ci potranno essere come sempre. Però ecco, ci tengo a dire, a ringraziare innanzitutto Alex, il direttore artistico, per aver accolto questa richiesta, grazie ad Iris, perché comunque sono stati anni molto belli, ma questo lo sappiamo e continueranno ad esserlo,
1: infatti.
0: E grazie a Carlotta.
1: E grazie Carlotta che passerà la mattina. Tra l'altro ricordiamo che comunque il lunedì sera in alternanza con Luca ci troverete in TV ancora assieme.
0: Quindi motivo in più per seguire Sorriso TV, perché ritroverete comunque la coppia.
1: Certo. Chissà se riusciremo ancora a fare il programma assieme dopo che tutta la settimana non siamo insieme. Chi lo sa?
0: Lo scopriremo.
1: Andiamo in musica
0: che è meglio. Uragano, la voce di Vito, Gianmarco Bagutti, Orchestra Italiana. Saluto dopo perché

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
3: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
4: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
5: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 7366 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
6: Sorriso.
7: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
8: Sono le 11:03.
9: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
10: Una buona giornata dalla redazione e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con le news dal nostro territorio. La Procura di Padova ha aperto un fascicolo di indagine senza indagati né ipotesi di reato sulla Camera Arbitrale Islamica Italiana. Lo annuncia il procuratore Angelo Antonio Racanelli, sottolineando che la Procura svolgerà come sempre i compiti che la legge gli affida, svolgendo i doverosi accertamenti. A Longarone oggi si ricorda il 9 ottobre del 63, quando il disastro del Vajont causò 1917 morti. Sullo sfondo il progetto contestato di una nuova centralina idroelettrica a Erto e Casso. Comitati e associazioni hanno iniziato una battaglia legale.
11: Padova è a un passo l'inizio dei lavori per la nuova questura di Via Anelli. Il gruppo di progettazione ha consegnato circa 1000 elaborati grafici che completano la prima fase di progettazione esecutiva del progetto. Il valore è di oltre 60 milioni. Questi elaborati sono stati consegnati allo studio che dovrà validarli, un atto necessario per un progetto così economicamente importante. Formalmente lo studio avrà 60 giorni per svolgere questa attività.
10: Era questa l'ultima notizia, vi ringraziamo per l'attenzione, l'appuntamento con le news torna più tardi.
12: Radio Sorriso, più giovane che mai.
13: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
14: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
15: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a €9,50 al chilo. Da 2 kg in su, €7,90 al chilo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
16: Con il nuovo Subito Motori, bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
17: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
16: Ok.
17: Largo massimo 1,90 m.
16: Altro?
17: Da rivenditore verificato.
16: Trovato.
17: Wow!
16: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? meglio subito. Scarica l'app.
6: Sorriso.
18: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Perché che cosa sarà mai una moto? Cioè, se vuole portarmi a casa una moto, va in America.
2: Spieghiamo che il nostro Matteo, va in vacanza, domani va in ferie.
1: Va a Las Vegas.
2: Va a Las Vegas. Quindi, giustamente, io gli ho detto: portami magari una matitina, sai, un pensierino.
1: Un pensierino,
2: sai.
1: No, io gli ho detto: portami un pensierino. Dopo ho detto una matitina.
2: E lei poi ha detto: ma portami una moto, già. Vabbè,
1: portami anche, vabbè, insomma, le moto arrivano da lì. Quindi
2: sì, giustamente. Quindi,
1: le chiamo io di conseguenza.
2: Giustamente.
1: Vabbè, dai, così abbiamo riso e scherzato. I giovani che fanno chilometri. Che, ma tu sai quante ore di aereo dovrà fare?
2: No, ma me
1: non lo farei mai.
2: Come no? Ma è bellissimo.
1: Ma ci avrei paura.
2: Allora, essendo che io mi dovrò fare ricordare poi dalla mattina, ora lanciamo una sfida ai nostri amici dei social.
1: No, io ho paura. Dobbiamo andare a accontentare Paolo, che ci ha richiesto il cielo, una coperta ricamata. Basta con queste sfide.
2: Mi manda via. Ma poi il pomeriggio le faremo, lei neanche le saprà, le farete scoprire voi alla mattina. Tranquilli, tranquilli. Ho già tutto in mente. Paolo Di Merne, lo salutiamo, dedica alla sua amica Miranda di Spinea questo bel brano. Le mondine, il cielo è una coperta ricamata, sempre qui su Radio Sorriso.
1: E poi arriverà Miriam con Giovannino, così.
2: Miriam con ciao. Giovannino.
1: Così per l'ultima volta Miriam sarà con te.
2: Sì, dai, magari poi capiterà.
1: Non si sa mai.
2: Tanto per il momento, poi chissà.
1: Chi lo sa, chi lo sa.

0: Ed è arrivato il momento di parlare di ACE UC2 ed è arrivata Miriam. Ciao Miriam!
1: Ciao caro, buongiorno a te e buongiorno a tutti i nostri cari ascoltatori. ACE UC2 è indissolubilmente legato a due termini, artrosi e cartilagini, che poi sono figli della stessa mamma, perché l'artrosi che cos'è? È l'assottigliamento della cartilagine articolare, che a un certo punto arriva a tutti noi succede. Che cosa si portano insieme? Portano con loro dolore, rigidità, difficoltà di movimento. Perché? Perché le cartilagini sono i cuscinetti ammortizzatori delle nostre articolazioni e quando si svuotano, non si rigenerano più, ecco che c'è infiammazione, abbiamo dolore. Qui interviene UC2. UC2 che cos'è? È un integratore alimentare a base di collagene di tipo 2, lo stesso identico collagene di cui sono formate le nostre articolazioni. Insieme poi ci sono frassino e boswellia per andare a sgonfiare e togliere il dolore articolare, ma anche vitamina B1, vitamina B6, vitamina C e vitamina D3 per ossa, muscoli, tendini e nervi. ACUC2 è un trattamento che si fa tutti i giorni, una compressa al giorno, per andare a dire al nostro organismo, tramite un meccanismo chiamato tolleranza orale, di non andare a distruggere la cartilagine articolare. Quindi capite bene l'importanza di questo prodotto. E io qui vi chiedo di segnare il numero di telefono, lo 030 68 40 408, perché stamattina ho delle offerte straordinarie per voi. Volete provare UC2? 35 euro, 30 giorni di trattamento direttamente a casa vostra. 2 mesi di trattamento, 60 giorni, 60 euro direttamente a casa vostra. Ma se siete in due, marito e moglie, volete provarlo tutti e due, vi do 4 mesi di trattamento a un prezzo straordinario, che potete sapere solo chiamandolo 030 68 40 408. Tutte queste offerte per voi, trasporto gratuito, e in più, se prenotate questa offerta speciale dei 4 mesi, avete anche Arnia in omaggio. Arnia che cos'è? È il nostro integratore a base di miele, propoli, polline, pappa reale, che non può mancare nel cambio di stagione. Chiamatemi subito 030 68 40 408.
0: Grazie mille Miriam, alla prossima.
1: Grazie. Ciao.

0: Madonnina degli Alpini, Marco il clan. Andiamo a salutare l'amica Adriana di Brescia. Un abbraccio, Adriana, un saluto.
1: Dice anche sempre che le facciamo tantissima grazie. Compagnia. Grazie, Adriana. Salutiamo Virginia di Rossano Veneto. Allora, rispieghiamolo, no. Perché forse
0: allora,
1: non lo
0: rispieghiamo. Allora, okay. C'è solo un cambio in radio importante, poi ce n'è sì. Uno di orario che anticipa un attimo. Io sarò in diretta dalla prossima settimana, dalle ore 16 alle ore 18.
1: Al posto di Giovannino, la mattina dalle 8 alle 10 ci sarà Carlotta. Io non cambio l'orario.
0: Dalle 10 alle 12.30 comunque rimarrà Iris.
1: Ho aggiunto mezz'ora perché dalle 12 alle 12.30 ci sarà l'ospite. Ricordiamo tra l'altro che lunedì partiamo con Michele Ranieri.
0: Assolutamente. Poi dalle 12.30 alle 13 sarà invece in compagnia del nostro Claudio in TV.
1: Giustissimo. E poi vi ricordo che dalle 12.30 alle 14 ci sarà Tiziana con Massimiliano, 14.16 Claudio, 16.18 abbiamo detto Giovannino. E poi cambieranno anche un po' gli orari durante la settimana, perché il mercoledì troverete il nostro direttore Alex che ha spostato il giorno dal mercoledì al giovedì. Il lunedì, martedì, giovedì e venerdì si alterneranno invece Patrick e Luca, e Antonella la troverete al sabato nel pomeriggio dalle 12 alle 13 mia compagnia, e poi dalle 13 alle 14 invece da sola.
0: Sì, e poi il sabato continuerà come lo
1: sì,
0: conoscete.
1: Come sempre, come sempre. Tutto il resto diciamo che più o meno, a parte il programma di Elisa ed Alex alla sera che sono stati anticipati alle 20 e poi in replica alle 20.30 ci saranno i nostri artisti, non è cambiato nulla.
0: Quindi, ricapitolando, rimaniamo tutti, ci sì. Sono stati dei cambi orari. Ma ci siamo tutti.
1: Ci siamo tutti, sì, perché Virginia rimane, era già preoccupata.
0: Io rimango, quindi assolutamente rimaniamo tutti.
1: Chi fermerà la musica?
0: Beh,
1: nessuno.
0: Quella di Radio Sorriso, nessuno, perché è la musica più giovane che mai, la più bella, la più simpatica. Grazie anche all'amico Antonio di Lavariano, ci ha mandato delle belle foto dal vedere.
1: Sì, ci ha mandato le fotografie del dolce di domenica che eravamo tricesimo.

0: E la musica non si ferma neanche domenica 15 novembre.
1: Eh sì, non si ferma, perché ci saranno a tenerci compagnia in quella bella giornata Rossella Ferrari,
0: Daniela Cavanna
1: e Paola Fabiani, tre grandi donne per che cosa, Giovannino?
0: Per il pranzo e ballo degli ascoltatori di Radio Sorriso. E dove saremo?
1: Saremo al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio. Torniamo dai nostri amici del Cascapin, ripeto, Santa Maria di Zevio, siamo in provincia di Verona.
0: Eh sì, e quindi vi aspettiamo, prenotate, chiamate anche in questo momento lo 0423 736 680, oppure il nostro mega centralone dove Diego è pronto a rispondervi, sì. 0423 736 7,
1: oppure se volete anche il nostro numero d'ufficio, che qualcuno di voi sicuramente ha, potete chiamare anche lì, tra pochissimo troverete anche Giovannino in ufficio. Ricordiamo che il pranzo di domenica 15 novembre è a 40 euro a persona, quindi questa è un'altra cosa di quelle che vi diciamo.
0: Assolutamente, e ci divertiamo, cosa bella che balliamo fin dall'inizio, cioè voi entrate già c'è la musica
1: e già iniziate a ballare,
0: certe
1: così,
0: volte
1: insomma,
0: balliamo anche noi,
1: sì, infatti entrate, dai, andiamo ad ascoltarci lei che sarà ospite proprio domenica 15 novembre.
0: Va bene, boom boom d'amore, Daniela Cavanna, e io che dire, vi saluto, ci ritroveremo domani nei
1: consigli. Dai, adesso mi metto a
0: piangere, così adesso vedrai cosa non ti combino a distanza. Dai,
1: vabbè,
0: ci ritroviamo,
1: bocca al lupo per il tuo grazie nuovo orario.
0: La stai guffando questa? Vabbè. No, dai,
1: no,
0: a parte gli scherzi, vi ricordo che settimana prossima, lo ripeto, mi ritroverete poi sempre con A Pieno Ritmo dalle ore 16 alle ore 18, dal lunedì al venerdì.
1: E noi andiamo con Daniela Cavanna. Nel frattempo, iscrivetevi al pranzo di Radio Sorriso. Tocca a voi ora.
0: Al pranzo siamo sempre coppia.
1: Sì, sì, sì. Anche in TV poi torneremo in coppia. Non è che
0: non abbiamo litigato.

0: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
1: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
2: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
1: Così vicino.
2: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
1: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
3: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
0: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
3: Ok.
0: Largo massimo 1,90 m.
3: Altro?
0: Da rivenditore verificato.
3: Trovato.
0: Wow!
3: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
4: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.
5: Sorriso 0423 736 680. Radio Sorriso risponde a tutto liscio.
6: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
7: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
6: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
7: Ovviamente! Vieni anche tu!
6: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
9: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
5: Sorriso!
10: Edizioni Sa Project presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Sa Project.
1: E ci siamo ascoltati anche le edizioni Sa Project con Mojito su Radio Sorriso, l'ultima mezz'ora in compagnia di Iris. Vi ricordo ancora i numeri di telefono per comunicare con noi, lo 0423 736 680, oppure 0423 736 681, direttamente in segreteria telefonica, oppure se avete piacere 345 48 45 663 per i vostri messaggini. Ricordiamo che il numero questo qui di cellulare va usato solo ed esclusivamente per i messaggi audio oppure scritti tramite la messaggistica, SMS, WhatsApp oppure Telegram. Ripeto, 345 48 45 663. Si continua con le richieste. Vado ad accontentare Silvano, che ci richiede una vecchia canzone di Iro Di Gini. Arriva la voce di Francesco con Di Sabato Sera.

I Rodigini, la voce di Francesco con di sabato sera. Salutiamo Elvira e Roberta di Roberto di Vigo d'Arzere. Un abbraccio forte a loro che ci hanno mandato un saluto per farci sapere che sono all'ascolto di Radio Sorriso. Saluto invece anche l'altro festeggiato di oggi. Stamattina abbiamo ricordato che è il compleanno di Daniele Tarantino. Se entrate nella nostra pagina Facebook avete la possibilità anche di fare gli auguri ai vostri artisti preferiti. Ma oggi è il compleanno anche di Mattia Agostini. Quindi tanti auguri a lui e ce l'ascoltiamo con questa cover di Quel sorriso in volto.

0: Sentimi, se ci dai una mano, puoi sentirti italiano.
1: Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ci siamo ascoltati anche Ballo Nazionale con i Quattro Mori. Ancora ringraziamo tutti voi che state entrando nella nostra pagina Facebook a mettere mi piace, naturalmente a commentare i vari compleanni. Ringraziamo anche chi si sta iscrivendo al pranzo di domenica 15 novembre. Grazie, perché ogni qualvolta insomma facciamo un intervento, vi diciamo qualcosa, ci ascoltate sempre molto volentieri. Grazie, grazie, grazie. Per questo vi ringraziamo. Si continua con la musica. Ricordo ancora chi sarà il primo ospite che aprirà la stagione delle interviste. Lunedì si inizierà, ricordo, in radio dalle 12 alle 12.30 e in TV dalle 12.30 alle 13. Sto parlando di lui. Vi aspetterò dalle 12 alle 12.30 qui in radio con Michele Ranieri. E ce lo ascoltiamo, lui che ha prestato anche la voce alla nostra canzone di Natale dell'anno scorso. Ce l'ascoltiamo nella versione originale, la sua Ballo con te. We'll be right back.

Michele Ranieri con Ballo con te. Avete capito che sarà lui il primo ospite di lunedì in radio e in TV per questo nuovo programma che partirà sempre con naturalmente i nostri artisti delle grandi orchestre. Saluto Ornella di Piazzola che dice in realtà insieme a Joelle, dice chiamo da Piazzola, per favore mi fate ascoltare l'ultimo dei Moicani suonata da Pietro Galassi, sarete accontentati nella prossima ora con Tiziana e Massimiliano, sarà la prima canzone. Ora invece vado ad accontentare Paolino di Cavazzo Carnico con Lara Agostini Band e Capolavoro. Per quanto mi riguarda è veramente tutto, ci ritroviamo nella mattinata di domani dalle 10 alle 13, domani e sabato sarò come sempre in vostra compagnia e vi aspetto anche il sabato mattina perché come sempre sono curiosa di chiedervi cosa fate di bello nelle giornate. Bacio.

0: Avete ascoltato Farfalle su due ruote.
1: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
2: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
1: Ovviamente! Vieni anche tu!
2: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
3: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
4: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
5: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.

0: Sono le 12 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da...
2: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liber, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
3: A Radio Sorriso le ultime notizie.
4: Buona giornata da Federica De Boni. La giurista e attivista sudafricana Navi Pillay vince il premio Nobel per la pace. Vanta una carriera straordinaria nel campo della giustizia globale. In passato presidente del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda, ha ricoperto la carica di alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani. Aveva accusato Israele di genocidio. Prosegue l'emergenza carburanti. Il governo valuta le accise mobili. Nelle ultime ore l'incontro con i raffinatori per chiedere di produrre di più per abbassare i prezzi. Eni intanto riporta il tetto del diesel a 2,19 euro al litro. Con l'approvazione definitiva della nuova legge elettorale, quando gli italiani torneranno a votare, potranno scegliere tutto, scrive la Premier Meloni dopo il disco verde della Camera. Il capo dello Stato Mattarella oggi osserva: il Parlamento è il luogo in cui ogni giorno si misura la qualità della democrazia. Il maltempo sferza il centro-sud, allerta arancione su Lazio e Campania, gialla in 14 regioni. In Sicilia doppia tromba marina, nel Trapanese ci sono danni e feriti nella zona del porto di Marsala. A Petrosino un'auto è caduta in un burrone, 2 persone in ospedale. Sciopero dei trasporti pubblici oggi a Milano, si fermano per 24 ore metropolitane, tram e bus, ci sono le fasce di garanzia. Lo stop anche a Monza, stessa agitazione in Emilia-Romagna e nel Chietino. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
9: Sorriso!
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
11: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
12: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
13: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
9: Sorriso!
15: È il momento di... Ridiamoci su!

0: Buongiorno.
1: Buongiorno, e non potevamo iniziare con questa canzone. Ma aspetta un attimo.
0: Senti, allora era
1: no.
0: Balla okay. coi lupi e l'ultimo dei Moicani.
1: Bellissima.
0: Un bel mix che ci ha proposto Pietro Galassi, anche perché è stato richiesto.
1: Bella cumbia, è stata richiesta. Ah,
0: leggi,
1: hai capito,
0: tu che sei che bravo.
1: Non era farina del tuo sacco, immaginavo io. Allora, abbiamo ricevuto un messaggio con scritto: ciao Radio Sorriso, sono Gioele, che bel nome, e chiamo da Piazzola sul Brenta. Per favore, mi faresti ascoltare l'ultimo dei Moicani, suonata da Pietro Galassi. Grazie. E noi ti abbiamo accontentato.
0: Allora,
1: accontentata.
0: Accontentata.
1: No, Gioele Ornella, non so, vabbè.
0: Non si sa.
1: Sarà
0: sono Gioele, Gioele, che bel nome.
1: Bel
0: Gioele.
1: Nome,
0: un
1: sì,
0: nome
1: Gioele,
0: biblico.
1: Sì.
0: Biblico.
1: Biblico. Poi abbiamo anche Milly,
0: sì,
1: la leggiamo
0: abbiamo
1: subito così.
0: Aspetta, prima di lanciarlo e leggere il...
1: Abbiamo salutato gli ascoltatori.
0: No, infatti, volevo fare una presentazione un po' più
1: dai,
0: decorosa. Allora,
1: dai.
0: Ben ritrovati amici di Radio Sorriso, oggi con ci ridiamo su con Tiziana
1: Non ci ridiamo su, ridiamoci su semplicemente, non con se ci ridiamo su.
0: Non abbiamo ancora detto che lunedì
1: sì.
0: non saremo a mezzogiorno.
1: No, non saremo proprio a mezzogiorno. Ma inizieremo mezz'oretta più tardi, quindi 12:30. Perché si può dire o è segreto?
0: No, diciamo
1: no,
0: solo così.
1: Ecco. Ascoltate, da mezzogiorno
0: esatto.
1: a mezzogiorno e mezzo ci sarà qualche cosa di diverso. Cioè, non ci saremo noi, è già qua, voglio dire. Però noi iniziamo, perdiamo mezz'oretta, ma la perdiamo volentieri, e inizieremo a 12:30.
0: Esatto.
1: Ecco, quindi
0: allora.
1: Se non ci sentite lunedì da mezzogiorno, sappiate che noi il nuovo. Che poi cambiamo nome, no? Solo
0: no, no,
1: la classifica.
0: Non c'è una sorpresa.
1: E da domenica prossima, quindi domenica 18? 18?
0: Sì.
1: 18 ritornerà la classifica, che non si chiamerà più Le più passate di Radio Sorriso, ma avrà un altro nome. Tutto da scoprire.
0: Esatto. E allora vi chiediamo così di essere numerosi come sempre, a partecipare anche agli argomenti. Sai qual è l'argomento del giorno, per esempio?
1: Di oggi no.
0: Oggi 9 ottobre è la giornata mondiale delle poste. Delle lettere, dei postini.
1: Hai capito? Quindi oggi sono in festa.
0: Esatto.
1: È come il santo patrono, tutte chiuse le poste. Già è fatica trovarle aperte, figurati. Cioè, ne approfittano anche oggi, fatalità, è anche venerdì. Quindi
0: stiamo chiedendo agli ascoltatori di raccontarci le storie, perché certe parole, quando arrivano su carta, restano nel cuore per sempre. Quando conservi con tanto amore magari un biglietto che ti è arrivato per posta, oppure anche una ricorrenza o un matrimonio inaspettato che ti arriva l'invito
1: e
0: di
1: una
0: nozze.
1: Lettera sbagliata non a nome tuo ma magari della via prima o via dopo.
0: Eppure quella a me è successo.
1: Vabbè, a me succede quasi quotidianamente, soprattutto
0: sì?
1: d'estate, però ho notato sì, soprattutto d'estate c'è qualche errore di indirizzo. Non
0: bene.
1: So perché.
0: Scambio.
1: Forse perché d'estate, magari quando il postino solito, che ormai sa tutti i giri, sa tutte le viuzze, sa tutti i nomi, anche se non ci sono, va in ferie, sicuramente verrà sostituito da uno stagista.
0: Può essere che fa pochi mesi, no?
1: Esatto, e quindi magari è un po' inesperto e ci capita l'errore.
0: Però dopo parliamo dei postini che diventano matti e sbattono la testa a trovare i numeri di casa e
1: sì.
0: le vie.
1: Ma parliamo solo di postini o anche di corrieri?
0: Di tutto, di tutto.
1: Allora
0: 0423 736 680, come sempre, oppure
1: anche con la vostra bellissima voce 345 48 45 663.
0: Bene, allora adesso leggi quella.
1: Vabbè, non possiamo leggere dopo 4 minuti e 20. No, facciamo.
0: No,
1: andiamo
0: velocemente,
1: no.
0: Perché abbiamo questa richiesta.
1: Ah, perché l'hai già messa.
0: È già pronta.
1: Buon venerdì,
0: la richiesta,
1: buon inizio
0: dai.
1: Weekend a Radio Sorriso. Oggi vorrei fare gli auguri di compleanno alla nostra amica e super donna Katia Belli, che le vogliamo un mondo di bene, da Milly e Tonia Todisco. Se potete farci ascoltare Se mi chiami amore di Katia, grazie.
0: Auguri,
1: possiamo,
0: auguri,
1: possiamo.
0: Auguri, auguri alla vostra amica e super donna Katia Belli.

0: Luca Canali con Francesco alla voce.
1: Amore bello è il titolo. Le 12:24 siete sempre all'ascolto di Radio Sorriso. Allora, esatto. Ricordiamo il pranzo. Il prossimo pranzo con gli ascoltatori di Radio Sorriso. È passata appena una settimana dall'ultimo che abbiamo fatto in quel di Tricesimo e già ne abbiamo un altro da proporre.
0: È vero.
1: Per domenica 15 novembre, tutti a pranzo con Radio Sorriso. E voi ascoltatori che ci seguite sempre con affetto, con amore, con
0: e con entusiasmo,
1: anche con entusiasmo. Bravo, con voglia di ballare. Sappiate che al pranzo Massimiliano vi farà ballare a tutti.
0: A cercasi tutte. Compagna
1: quindi...
0: per imparare a ballare.
1: Allora, seriamente, dovete prenotare però il vostro posto al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona, domenica 15 novembre. Cosa devono fare i nostri ascoltatori?
0: Beh, molto semplice, prenotare chiamando lo 0423 7367. Ristorante Cascapin, ovviamente Santa Maria di Zevio, provincia di Verona. 40 euro a persona, ci sono tre super ospiti, tre. Bombe, no, bombe non si può dire, tre petardi, uno più bella, una più bella dell'altra.
1: Sì, devo proprio dire che hanno veramente del grande carisma e una gran bella voce, poi
0: esatto.
1: Sono anche sì, molto
0: sarà
1: simpatiche.
0: Secondo me una bella, tra virgolette, passatemi il termine, una bella battaglia sul palcoscenico del Cascapin, perché si alterneranno queste tre bellissime figure e quindi una darà il meglio dell'altra. Le ricordiamo? Rossella Ferrari, Daniela Cavanna e Paola Fabiani.
1: Quindi prenotate 0423 7367, a pranzo con gli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona, domenica
0: 15 novembre, anche perché sarà un bel vedere. Cioè, no, noi il bel vedere siamo stati al bel vedere, è una battuta, siamo al bel vedere.

0: Active.it.
1: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
2: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
1: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
3: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
4: Sorriso!
5: Cari amiche
6: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
8: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: si vede da tutta Italia sul 244.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Un giovanissimo Joe Valeriani con Vamos Miguel. Ben ritrovati nuovamente da Tiziana.
1: E da Massimiliano, una volta sei alto, una volta sei basso.
0: Io non ti capisco, niente.
1: Dai un po' di volume.
0: Dell'altezza, guarda, è impossibile che la cambi.
1: Dai un po' di banane alle cuffie. Scusa, se no già siamo sordi io e te, no?
0: Dai, un po' di focus, Max. Allora.
2: Vai via. Tu.
1: Aspetta, che la mia dolce metà senta il messaggio.
0: Allora,
1: aspetta.
0: In occasione della giornata mondiale della posta, vi stiamo chiedendo, cari ascoltatori, la vostra esperienza in fatto di lettere, di messaggi che vi arrivano. E stamattina poi avevamo lanciato con Giovannino, dicevamo, chissà se c'è qualche postino, qualche postina
1: all'ascolto.
0: Perché
1: meglio
0: guarda,
1: postina.
0: Che non è così semplice. Una volta non c'era mica Google Maps.
1: No, ma
0: facevano
1: sai
0: smistare?
1: Che noi abbiamo una collega che è stata postina.
0: La Iris?
1: Esatto.
0: Ma cioè è vero.
1: La Iris faceva la postina. Oltre che a lavorare all'inizio, oltre che a lavorare qua, faceva anche la postina. Comunque, stavi dicendo.
0: Che appunto sarebbe interessante sapere qualcuno che ha fatto.
1: Il post-

0: postino.
1: Il postino. Oppure
0: come a me sarebbe piaciuto capire come funziona.
1: Cioè, arriva
0: proprio
1: la posta e poi la smistano.
0: Allora, tu metti la posta nell'imbucalettere o la porti in posta. Ok. Dalla posta lo mettono nei contenitori quelli gialli, no? Tutti assieme.
1: Ok.
0: Poi credo, da ignorante, credo che vada tutto diviso. Ma da chi e da cosa? Da un umano che legge magari la provincia, la sei italiano,
1: la via,
0: straniera,
1: la...
0: Oppure da un macchinario, buttano tutto su e il macchinario magari legge in velocità tutte ste lettere e le smista poi magari per le varie regioni. Dopo le varie regioni c'è un altro macchinario che divide per hub, per punti di distribuzione delle poste. Perché se tu spedisci una posta, io ho provato, a Castelfranco un pacco, questo pacco non è che da Castelfranco torni da te, il pacco va a Padova, da Padova va a Bologna, Bologna ritorna a Padova, da Padova viene consegnato. E non mi riesco a capacitare il perché di tutto sta perdita di tempo.
1: Ma tu se da Castelfranco lo spedisci a Castelfranco?
0: Va bene, o a Castelfranco lo spedisco a Vedelago,
1: un altro paese, Vedelago, qua vicino, 10 km.
0: Questo pacco deve andare a Padova, da Padova a Bologna, da Bologna a Padova, da Padova o addirittura Bologna a Treviso, Treviso a Vedelago.
1: Ma tu come fai a sapere che fa tutto questo iter?
0: Perché ci sono
1: ci
0: sono i numeri di tracciamento sto dicendo un pacco, non una lettera.
1: Un pacco.
0: Se tu lo spedisci a Castelfranco per Vedelago, perché non hai tempo di andare là o non hai la possibilità, per carità, quindi cosa fai? Lo spedisci, chiami il corriere viene a ritirarti il pacco e passa 2-3 città prima di arrivare a...
1: Mistero delle vie postali.
0: Quindi sarebbe interessante, sì, capire effettivamente il funzionamento di un pacco, di una lettera, che poi penso sia la stessa cosa, no? Magari in una maniera un po' più veloce.
1: E dunque, amici, allora spedite i vostri messaggi al 345 48 45 663. Spediteli direttamente a noi, non faranno nessuna strada.
0: No, arrivano diretti proprio qui. Allora, andiamo a salutare Maria.
1: Ciao
0: di
1: Maria.
0: Treviso. Ciao Maria, vediamo cosa ha combinato. Buongiorno a tutti. Io conosco ancora le lettere che mi... io conservo.
1: Come sei bravo.
0: Io conservo ancora le lettere che mi scriveva mio marito quando eravamo fidanzati più di 50 anni fa, pensa, le rileggo ogni tanto e mi sembra di tornare ragazza. Erano lettere piene d'amore con parole che oggi non si scrivono più.
1: Anche effettivamente il linguaggio è cambiato,
0: è vero, e ogni volta mi scende una lacrimuccia. Un abbraccio a tutta Radio Sorriso. Che meraviglia,
1: che bello, che questo, vedi,
0: le mie sono mangiate dalle tarme. Io ho scritto veramente, sai che io, se devo essere sincero, non ricordo di aver mai scritto una lettera d'amore.
1: Io sì, con mio marito era lontano, quindi...
0: Ma te sei romantica.
1: Vai, c'è un altro messaggio.
0: Sei romantica.
1: Con la prossima canzone. Ciao,
0: potete mettermi sulla canzone Vivi nell'aria, tu vivi nel tuo...
1: E se non è quella?
0: È quella di Elena Cammarrone, sicuramente.
1: Esatto. Ciao, grazie da Stefi.
0: Ciao Stefi.
1: Come sei bravo tu a leggere i messaggi.
0: No, ero immortalato dalla Cammarrone.
1: Dai, un focus proprio.
0: Basta con sto focus.

Daniela Cavanna, tua per sempre. In questo venerdì 9 ottobre facciamo tanti auguri a una coppia, una nostra affezionata ascoltatrice che assieme al marito appunto fanno una coppia, si chiamano Paola e Gianni, sposati da 58 anni insieme, da 90, hanno 5 figli, tanti nipoti e qualche pronipote. Tanti auguri cari amici e tutti noi di Radio Sorriso con molto affetto vi facciamo gli auguri di un buon anniversario e vi regaliamo la canzone che avete deciso, Aspettami lì con Federica Cocco.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Signorina, contatti subito la compagnia che ha interpretato Biancaneve e i sette nani.
0: E per cosa, ingegnere?
1: Mi servono i nani, sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
2: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
3: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Minchiomariano.it.
4: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto. 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
5: Il gel della BM Steel lo trovi alla sanitaria ortopedica Avianese ad Aviano, sanitaria da Claudia a Casarsa della Delizia, premiata farmacia Marco Longo a Nogara e all'erboristeria sanitaria del dottor Simeoni a Vigonza. E chiamando sempre la BM Steel allo 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.
6: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
7: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto! Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
8: Gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
9: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
8: Delix.it.
9: Spediamo gratis in tutta Italia.
8: Delix.it.
9: Delix, il tuo partner al lavoro.
10: Sorriso.
11: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
12: Più giovane che mai.
13: Sono le 13 e un minuto.
14: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
15: Buongiorno. Oggi è il giorno della memoria per le vittime del disastro del Vajont avvenuto 63 anni fa. Ed oggi il Vajont torna al centro del dibattito tra memoria e futuro. Un progetto da 12 milioni di euro, un salto di oltre 120 metri, una centrale scavata nella montagna. E intorno una domanda che va molto oltre la tecnica. Si può tornare a produrre energia con l'acqua del Vajont? Nell'ambito delle attività di contrasto allo sfruttamento sessuale dei minori online, la Polizia di Stato ha concluso un'operazione che ha portato all'arresto in flagranza di 7 persone, sequestrati oltre 100.000 file, perquisizioni nella provincia di Milano, Bergamo, Varese, Vicenza e nel capoluogo toscano. Torna il tour degli igienisti dentali in tante città italiane per promuovere benessere e salute. Il 10 ottobre ricorre infatti la giornata nazionale dell'igienista dentale, da Torino a Valsamoggia, passando per L'Aquila, Salerno, Bari e altre città italiane. Gli igienisti dentali di Aidi scendono in piazza, nelle RSA e nei luoghi di comunità per incontrare i cittadini. L'obiettivo è educare alla salute orale, valorizzando l'unicità di ogni sorriso, ricordando che un sorriso sano non deve essere necessariamente perfetto. È tutto.
16: Care amiche
17: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
16: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
17: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
18: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
19: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi
10: al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
20: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it.

0: da 3 pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta Payback negli ipermarket e online.
1: Sorriso.
2: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Batti cuore con Roberto Polisano. Sei tornato qua al buon vento?
2: Sì, sono tornato. Sai, anch'io ho delle esigenze dopo una certa età.
1: Mettiti gli occhiali che ti faccio leggere un messaggio che non hai letto prima e che quindi sentiremo
2: la
1: tua esibizione. Sì.
2: E allora perché lo dobbiamo rileggere?
1: Ma non l'ho letto in diretta, è arrivato adesso.
2: Allora leggiamo subito. Ciao, racconto la mia storia. 50 anni fa ho fatto una vacanza a Borno. Ho conquistato un ragazzo.
1: Ho conosciuto
2: un ragazzo, abitavamo distanti, ci siamo scritti tante lettere. Poi ognuno ha fatto la propria vita, non ci siamo più sentiti. 15 anni fa, tramite Facebook, lui mi ha riconosciuto, ci siamo messaggiati, conserva tuttora le mie lettere colorate. Voleva ridarmele, ma la moglie non ha voluto perché è sempre un bellissimo ricordo.
1: Perché voleva ridarle indietro,
2: adesso,
1: 50 anni fa.
2: Pensa a te.
1: Però questa ascoltatrice non si firma. Chi sarà mai questa ascoltatrice?
2: Ma è facile da sapere. Sandra. Ciao Sandra.
1: Grazie Sandra per il tuo bellissimo messaggio.
2: Poi Gabriella di Cividale. Mandi, sono Gabriella. Proprio ieri mi è arrivata la lettera di un'amica di Udine e ho guardato la busta ed è il timbro di Padova e l'ha spedita a Udine. Fate sentire per favore una canzone di Mauro Levrini, grazie mille. Quello che ti dicevo io, cioè da Cividale a Udine o da Udine a Cividale passano per Padova. Ma perché?
1: Fanno il giro dell'oca. Fanno il giro dell'oca.
2: E dopo non sono mai puntuali, no, con le lettere. Tu la spedisci consegna oggi, magari passa una settimana ora che torni indietro. Questo è
1: così l'iter. E di Mauro Levrini ci ascoltiamo. Affida una lacrima al vento.
3: Affida una lacrima al vento.
1: Bravo.

0: Hai capito? Eh?
1: Era una richiesta, sì. Ed era Mr. Balera con Leonardo Valicelli, richiesta da Vittorio che ci ascoltava da Goito.
0: Che salutiamo, Vittorio. Ciao Vittorio.
1: Ciao Vittorio.
0: Sei mai andata a mangiare la pizza al Mocambo?
1: No, a Goito.
0: Sì.
1: Ma Goito dov'è?
0: Come dov'è? È dopo Marmirolo, prima di Valeggio sul Mincio, in quelle zone là, a volte Mantovana.
1: Ma sarebbe
0: Goito,
1: provincia
0: Roverbella.
1: Di Goito?
0: Mantova.
1: Di Mantova. Mm. Bene, cosa scrive Mirko invece?
0: Allora, Mirko, che molto probabilmente sa, scrive perché a Padova abbiamo il centro smistamento delle poste. Ora, fai un 2-3 centri un po' più vicini, no?
1: Ma probabilmente arriva come capoluogo Padova, poi faranno
0: tutto
1: capoluogo
0: arriva,
1: Treviso.
0: Tutto il nord... o magari parte del nord est, tutto arriva a Padova e da Padova viene poi smistato?
1: È così, caro Mirko?
0: Sì, dai, secondo me ci sta.
1: Dacci delle delucidazioni.
0: Fai un hub magari a metà strada, no? Che ne so, uno in Friuli, uno in Veneto, uno in Emilia, uno di qua, uno di là, no? Forse è troppo costoso.
1: Allora, se la prossima volta ci sono da fare le elezioni,
0: ma c'è un postino
1: te che hai queste idee.
0: No, per carità, no, io non mi candiderò mai per tutto l'oro del mondo.
1: Perché?
0: Ma perché non è far mio, cioè nel senso che non ho le basi, non
1: ma
0: ho
1: tu
0: le conoscenze.
1: Sei uno tutto fare, magari
0: ma
1: hai
0: sì,
1: sempre le
0: c'entra?
1: Soluzioni giuste sulla manica.
0: No, guarda, no, perché intanto ho la Polo oggi, quindi la manica non ce l'ho. Però
1: sì,
0: no, non è un
1: colore poi.
0: Non ti piace?
1: No, non mi piace la Polo a righe rosa.
0: No, rosa e blu. Cosa sembra? Un gondoliere?
1: Sì. Gondoliere.

0: È sempre bella sta canzone.
1: Sempre sì, bella. Però questa volta suonata dalla bravissima Sabrina Salvestrin, sappiamo essere una bravissima fisarmonicista. Sì. Il titolo qual era?
0: Lupin. Sì.
1: È famosa quella di Castellina Pasi, dove c'è proprio anche lei, Irene, che canta.
0: Quella credo che sia anche quella che abbia fatto la colonna sonora al cartone animato. Sì. Poi un'altra cosa, a proposito di Lupin, non so se a fine mese o i primi di novembre dovrebbe uscire la quarta puntata su un canale noto che inizia con la N rossa. Ma non ho fatto pubblicità, la quarta serie di una serie di Lupin. Ma guardi me o guardi la Lantieri? Non so.
1: No, la quarta serie di Lupin.
0: Di Lupin, però interpretato.
1: Ma in film?
0: È una serie, sì, girata.
1: Io invece
0: con personaggi veri.
1: Animati di Lupin.
0: E lui è.
1: Chi è che fa Lupin?
0: Oddio, non mi ricordo, è uno di colore, però, che fa Lupin.
1: Ah.
0: È molto bello, io mi sono viste le prime tre serie e adesso non vedo l'ora che esca la quarta.
1: La quarta serie.
0: Mm-hmm.
1: Così la sera guardi e poi dormi sul divano.
0: No,
1: mare dentro.
0: Sul divano.
1: Ecco perché guardavo la Maria Lantieri.
0: Hai capito? Hai preso spunto dalla televisione.
1: Esatto. Oh, okay. Andiamo ad ascoltarla.
0: Ci sta, sì, bella.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
2: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
3: Sì! Allora vorrei un SUV ibrido. Uh-huh. 249 cavalli.
2: Ok.
3: Largo massimo 1,90 m.
2: Altro?
3: Da rivenditore verificato.
2: Trovato.
3: Wow!
2: Sei in vendita. È su Subito Motori. Il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
4: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
5: Le uova naturelle.
6: Sorriso.
0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
9: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Sorriso vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
10: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
11: Hit Universal Fun. Corona, la regina del divertimento, compie 35 anni. Il 9 ottobre festeggia con noi al concerto degli Aaron Paris Band. Non mancherà il buffet gratuito, l'estrazione Lucky 35 e la torta di compleanno. Ti aspettiamo al Corona Kranjska Gora Slovenia. Scopri di più su coronakranjskagora.com.
12: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
13: Delex.it.
12: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
13: Prenota subito una prova.
12: Delex, il tuo partner al lavoro.
6: Sorriso.
14: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Il clan con Voglio te.
1: Eccolo qua, eccolo qua. Vuoi me? Pronti qua?
0: Sì, ti voglio per iniziare questo messaggio.
1: Meraviglioso,
0: perché
1: meraviglioso.
0: Si avvicina sempre di più il giorno del gran galà delle orchestre.
1: Sì, ma io vedo già comunque il Claudio che comincia a essere un po' agitato.
0: È già agitato,
1: secondo me sta anche contando.
0: Si agita.
1: Sì.
0: Ma è un professionista.
1: Ma è un professionista, però
0: sono tutti
1: anche
0: così.
1: Ma però anche
0: c'è
1: i professionisti, secondo me, all'inizio, quando mettono il primo piedino sul palcoscenico da dietro, già sono agitati di suo. Secondo me lui è già agitato. Comunque, stiamo parlando di Claudio Prospero, ideatore e realizzatore della 18esima, quindi dalla 1 alla 18 li ha organizzati tutti lui.
0: Tutti
1: pensa
0: lui,
1: te.
0: Tutti lui.
1: Quindi quest'anno vedremo la 18esima edizione del Gran Galà delle Orchestre al Teatro Jacopo da Ponte a Bassano del Grappa, quando giovedì 29 ottobre 2026, ore 20:30, l'inizio dello spettacolo. Mi raccomando, è una persona puntuale. Se è scritto 20:30, alle 20:30 e un secondo inizierà lo spettacolo.
0: Esatto.
1: Anche perché sarà un pochettino lungo, come tutti gli anni.
0: Come sempre, molte
1: però
0: orchestre.
1: Ne vale la pena.
0: Molte orchestre si alterneranno. Michael Diaz, Maurizio Medeo, che sarà anche l'orchestra base. Poi ancora Marco Eniagà, Daniela Cavanna, Michele Ranieri, Elena Cammarrone, Manuela Recchia e Filadelfia, Marilisa Maniero, Marco Negri e Fabio Corazza, il tutto accompagnato anche da Albio ed Elena,
1: esatto,
0: il gruppo folk Il Canfin. Poi ci sarà da ridere con il Principe Paolino, Giovanni Scino e gli ospiti d'onore che anche quest'anno verranno premiati,
1: esatto,
0: con il premio alla carriera. Saranno quattro, saranno Fiorenzo Tassinari, Walter Gianarelli, Mauro Ferrara e Moreno il Biondo.
1: Capito?
0: Allora, tutte le informazioni alla biglietteria, aperta dalle ore 19 al 335-701-9901 per tutte le informazioni, oppure chiamateci pure, che magari anche quando è in diretta Claudio vedrete che vi darà tutte le informazioni,
1: brava,
0: che servono.
1: Brava.
0: L'importante è che ricordate che è giovedì 29 ottobre alle 20:30.
1: In poche parole, l'ultimo giovedì del mese.
0: Esatto, il Gran Galà delle Orchestre, 18esima edizione, Teatro Jacopo da Ponte, Bassano del Grappa.
1: Molto bene, molto bene.
0: E adesso
1: bene.
0: C'è una richiesta per Suona Chitarra con Franco Bastelli. Buona.

0: Maria Elena nella versione di Raul Casadei ed è stata richiesta da Sergio di Spilimbergo.
1: Che salutiamo, ciao Sergio.
0: Ciao Sergio, buongiorno ragazzotti.
1: Sì.
0: Devo complimentarmi, leggo io, so
1: sì,
0: che tu
1: dai,
0: sei più
1: meglio,
0: bravo di me,
1: meglio,
0: ma è meglio,
1: meglio
0: che leggo
1: meglio,
0: io.
1: Perché anche i caratteri grandi, ecco, per
0: esatto.
1: Quello. Dai.
0: Devo complimentarmi con la signora Tiziana,
1: sì,
0: per l'argomento del giorno, per l'arcutezza della scelta. Hai capito che sono arguta.
1: Ciao Angelo!
0: Buon lavoro, grazie Angelo, dei complimenti graditissimi, come sempre, sei molto gentile.
1: Ecco, bene.
0: Però la prossima volta scrivi qualcosa anche per il mio
1: collega. Ma non mi interessa, ci mancherebbe, anzi, che scrivi
0: poi,
1: pure a te, non è che sono geloso, voglio dire.
0: No, infatti gli sale la gelosia.
1: No, assolutamente proprio no, non esiste, io non sono geloso.
0: Andiamo con Giratondo, Matteo Tassi, Marco e Claudia Silvia, qui su Radio Sorriso.
1: Vai.

0: Lasciami cantare con Matteo Tarantino. Siamo leggermente in ritardo.
1: Cosa vuoi? Oggi è venerdì, non preoccuparti, dai. Non preoccuparti, domani inizia il weekend, quindi insomma tutte le cose.
0: Vuoi che facciamo un'altra oretta?
1: No.
0: No, perché c'è Claudio qua fuori. Esatto,
1: sta scalpitando. Io prima l'ho visto e stava sbattendo la testa contro il muro. Quando tocca a me? Quando finiscono qua? Ti immagini la scena?
0: Amici, ci sentiamo lunedì alle 12.30 con Ridiamoci Su e la coppia
1: più
0: che
1: bella del mondo, Massimiliano e Tiziata. Oggi è venerdì. Dai che te
0: Ciao
1: ne teniamo
0: tutti.
1: Duro.
0: Ciao a tutti,
1: ciao,
0: a presto.
1: Buon weekend. Ladies and gentlemen.

0: Avete ascoltato? Ridiamoci su!
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
5: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
7: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
8: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
9: Sorriso!
10: Cari amiche!
11: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
10: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace!
11: Dite a tutti che Sorriso vi piace!
12: Sono le 14 e 2 minuti.
13: L'ora esatta è stata offerta da...
14: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
15: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
16: È in libreria il volume Le parole che servono, autore Anthony Pett, che è al telefono. Bentornato.
17: Ciao a tutti i radioascoltatori, eccoci.
16: Molti ricorderanno il monologo alle Iene, però ora parliamo del libro e parliamo anche di un altro importante evento, perché ad accompagnare l'uscita del libro ci sarà anche un tour in alcuni ospedali oncologici importanti, Roma, Milano, Bologna. Si partirà da Napoli dal Cardarelli il 22 ottobre.
17: Esatto, partirà il 22 ottobre nell'ospedale Cardarelli di Napoli, dove andrò come prima tappa di un lungo tour nei reparti oncologici per dare coraggio attraverso il mio libro Le parole che servono, edito Armando Editore, per dare coraggio ai bambini che stanno lottando e alle loro famiglie.
16: Qual è il messaggio che porta questo volume?
17: Il messaggio è un messaggio solidale per dare forza e coraggio per chi sta lottando contro il cancro, e in qualità di testimone ce l'ho fatta, tra l'altro Silvana, che è un'amica con cui ho avuto l'onore di condurre delle trasmissioni per Verity Mediaset, è stata una delle prime amiche a cui ho confidato questo segreto che ho portato per anni, perché io avevo paura, facevo le visite periodicamente, poi è stata proprio lei a fare la prefazione, appunto perché è un'amica, ma perché è stata una delle prime persone a cui ho confidato questo segreto, questo grande dolore e paura che portavo nel cuore.
16: Le parole che servono è il titolo del libro di Anthony Pett, Armando Editore, dal 22 ottobre tour nei reparti oncologici dei grandi ospedali italiani, prima tappa il Cardarelli a Napoli. Grazie ad Anthony Pett.
17: Grazie a voi, ciao a tutti i radioascoltatori.
18: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
19: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
15: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Sorriso! We'll be right back.
3: momento di Oltre il Liscio.

Cari ragazzi, cari sorrisini belli, vicini e lontani, bentrovati, buon pomeriggio! Buon pomeriggio a tutti voi da Claudio Prospero, benvenuti nel nostro viaggio musicale quotidiano, l'ultimo per quanto riguarda questa settimana. Bentrovati tutti e che la musica, ovviamente, la musica sia con noi! E ovunque siate, ovunque vi troviate, vi accompagni il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Partiamo ragazzi, e allora fuoco alle polveri subito con i Vandali Cover Band ad aprire il nostro pomeriggio insieme. Te ne vai, buon pomeriggio, buona musica, fuoco alle

la musica frizzante. Paolo Ciociola, rinnovo l'augurio di un buon pomeriggio, cari ragazzi, cari sorrisini, buon pomeriggio a tutti voi da Claudio Prospero, ben trovati. La musica ci accompagni piacevolmente, naturalmente manco a dirlo, con il sorriso, per restare sempre più giovani che mai. È il venerdì nell'ultimo chilometro del nostro viaggio, dove si va tra le stelle per scoprire i segni meno e più fortunelli del weekend insieme con la nostra Elisa Nadai. L'appuntamento dunque nell'ultimo chilometro alle 16:10. Ragazzi, la cumbia, le note di... riconosciute, vero? Eccole qua.

stelle italiane con il sole fra noi, stelle, sole, niente male, e noi andremo poi tra le stelle con Elisa Nadai. Sono curioso di scoprire i segni meno e più fortunelli, soprattutto poi il più fortunello, la medaglia d'oro di questo weekend. Per arrivarci, intanto abbiamo il nostro viaggio musicale, naturalmente coadiuvato anche dalle vostre scelte, dalle vostre selezioni, allo 0423 73 66 80 e 81. E naturalmente per quanto riguarda la messaggistica, il 345 48 45 663. Bene! Ritroviamo piacevolmente, ragazzi, anche i California, ai quali mandiamo un caro saluto. Sonia, i California.

0: state ascoltando Oltre il Liscio.
1: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP S Lunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
7: Sorriso!
8: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
10: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
11: Cosa?
12: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
9: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
12: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
14: Soggiorno conveniente negli alberghi della HIT di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.

Kizomba insieme con Francesca Mezzadri, una Kizomba acqua e fuoco. Buon pomeriggio cari ragazzi, buon viaggio musicale a voi tutti da Claudio Prospero, Radio Sorriso, oltre il liceo ad accompagnarci sino alle 16:30.

l'universo per me. Tappa in quel di Udine, andando a salutare Maria con Mauro Levrini. Farfalla in difesa.

mazurka, la mazurka fascinosa con Davide Ballestri. Tappa in quella di Cittadella, andando a salutare Antonella con Marianna Lanteri, rondi.

insieme con Marianna Lanteri, Rondine Bianca, e adesso la compagnia di Roger ci accompagna al prossimo punto. Ora Roger, la voce del

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane
0: che mai.
2: State ascoltando Oltre il Liscio.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
0: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
4: Ovviamente! Vieni anche tu!
0: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto. Tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
5: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
6: Delex.it.
5: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
6: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
5: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
6: Prenota subito una prova.
5: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
6: Delex.it.
5: Delex, il tuo partner al lavoro.
7: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
9: Sorriso!
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
11: Sono le 15:02.
12: Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
13: Si parla di formazione, soprattutto di università all'estero, oggi in questo spazio di voci del territorio. Benvenuta la fondatrice e CEO di MLC Education, Vanessa Rota.
14: Buongiorno a lei.
13: Quando è nata questa avventura che poi si è trasformata in una realtà importante per la formazione?
14: Allora, MLC nasce nel 2016. Io ho un percorso nella scuola, ero una docente di ruolo e ho deciso di licenziarmi e di fondare questa agenzia proprio per dare agli studenti e alle loro famiglie un supporto, una guida, una consulenza per tutte le esperienze di formazione linguistica all'estero.
13: MLC Education, che lei ha fondato insieme a Nicola Leffi, oggi ha sede a Dublino in Irlanda, ma ha le sedi italiane anche a Roma, Bergamo e Oderzo, Treviso. Volevo chiederle se per tutte queste città il forum è uguale.
14: Esatto, sì. Questi uffici sono uffici in cui le persone possono, gli studenti e le famiglie principalmente, possono incontrare i nostri consulenti che sono dei professionisti nell'educazione internazionale e nelle esperienze di formazione linguistica all'estero e possono ricevere consulenza gratuita su quelli che sono i percorsi più adatti al loro percorso e alle loro esigenze.
13: Mi fermo qui, ma se desiderate ascoltare l'intervista integrale potete andare sul nostro sito classe1.it, accedere alla sezione podcast e la troverete in forma completa. Buon ascolto!
12: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
15: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
16: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
15: Ok.
16: Largo massimo 1,90 m.
15: Altro?
16: Da rivenditore verificato.
15: Trovato.
16: Wow!
15: Sei in vendita? È su Subito Motori. il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito.

0: 3 pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta Payback negli ipermarket e online.
1: Sorriso.
2: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan.
1: Luca Roncari con Cuba Libre Amor.

Oh, sempre noi siamo solo noi, ovvero, ovvero, ovvero quelli con il sorriso. Buona continuazione, cari ragazzi. Buona continuazione, buona compagnia a voi tutti. Oltre il liscio, a Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre e dei grandi eventi della musica da ballo più giovane che mai. Il nostro viaggio prosegue, prosegue, fa tappa in quella di Villa Franca di Verona, salutando Giovanni con Mister Domenico quelle notti. A seguire, la tappa successiva sarà Tolmezzo, andando a salutare Luigi con Sdrindule Gnot d'Amor.

0: Cari amici di Sorriso, ritorniamo a parlare di Clinica De Nova, che è un vero punto di riferimento nell'odontoiatria, e anche oggi a parlare con noi, a raccontarci di Clinica De Nova, di cure specializzate, sarà la nostra Sara. Buongiorno Sara.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, parliamo delle cure dentali presso la Clinica De Nova, che si trova solo 50 minuti da Trieste. Vi ricordo che c'è il pulmino per raggiungerla, molto comodo, tutte le mattine, anche il sabato, perché tanti mi dicono ma se dopo mi succede qualcosa. In realtà sono ben organizzati, lavorano bene e grandi emergenze non ne vediamo. Noi è 20 anni che portiamo i pazienti, quindi vuol dire che è assolutamente fattibile. Ma poi c'è anche questa tranquillità del pulmino tutti i giorni, quindi insomma per ogni evenienza si sa che l'indomani si può andare tranquillamente in clinica.
0: E che pulmini, è il caso di dire, perché mi è capitato di vederli. Sono dei veri e propri van dotati di tutti i comfort, quindi si viaggia assolutamente tranquilli e con autisti naturalmente specializzati.
1: Sì, il viaggio è sempre molto piacevole, si parte la mattina presto e nel pomeriggio tardi già si rientra. Il giorno della prima visita è anche possibile iniziare le cure, così si sfrutta appieno la giornata, e poi il pulmino è sempre disponibile. Il primo viaggio è gratuito ed è gratuita anche la prima visita, la panoramica e i preventivi, quindi anche solo per venire a sentire un parere ne vale la pena, ne vale il viaggio.
0: Allora Sara, io spenderei qualche parola in merito agli appuntamenti che farete nelle varie fiere, importanti fiere nella zona in questo periodo autunnale, così in velocità.
1: Sì, ad ottobre dal 13 in poi siamo presenti alla Fiera del Riso Mantovano, all'area Boma, proprio a Mantova, la favorita, una bellissima fiera, poi a Verona invece a Bigasio la Fiera della Polenta, e poi anche in provincia di Padova la meravigliosa Fiera di Asseo, ci sarò io personalmente, quindi passate a trovarci, anche perché chi viene in fiera avrà uno sconto speciale sulle cure dentali del 15%, una cosa che diamo solo in fiera, quindi venite a parlare con noi, venite a conoscerci.
0: Quindi tutte le informazioni le avrete a questo numero di centralone 045 97 0025. C'è anche una chat WhatsApp, volendo, direttamente con te.
1: Sì, entrate nel sito www.clinicadenova.com e da lì c'è l'icona e potete scrivermi.
0: Sara, ci sentiamo la prossima volta. Ciao, buona giornata.
1: A presto, ciao a tutti, grazie.
2: Radio Sorriso.
3: Più giovane che mai.
4: Più giovane che mai.

da Massimo Budriesi, il Tango Passion. Siamo a Padova salutando Mauro con Too Much Tequila, Leoni De Fiore. Poi ci si sposta a Verona, Zimella con Sergio, che dedica alla moglie Lucia Rapsodia, Pietro Galassi con Manolo e Matteo.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
3: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
2: Così vicino.
3: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
2: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
4: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
5: Le uova naturelle.
6: Sorriso.
7: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
8: Che non arrivano, il telefono che non squilla, il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
9: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
10: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
11: C'è chi sente una voce alla radio.
10: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
12: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027, la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
13: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso. Preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.
6: Sorriso.
14: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

Il Fox con Angelo Centamori, è vero. Ritorniamo a Verona, Casa Leone. A Casa Leone con Luca che dedica alla mamma Flora i pompieri di Viggiù. Sabrina Salvestrin.

La moto polka, pronti i sorrisini, torna la cumbia insieme con Sara, il sogno mediterraneo, bandiera bianca.

0: State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
3: Ma come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
4: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
5: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
4: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
6: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
7: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
8: Casatella Trevigiana DOP. Il gusto autentico della provincia di Treviso. Morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
9: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Sorriso!
12: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
13: Sono le 16:03.
14: L'ora esatta è stata offerta da...
15: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liber, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
16: Radio Sorriso Traffico.
17: Ben trovati. C'è un aggiornamento della viabilità sulla 1 Milano-Napoli in direzione Napoli. Coda tra il bivio A1 tangenziale ovest di Milano e Melegnano a causa di un incidente. La stessa direzione, coda di 4 km tra Modena Sud e il bivio A1, A14 Bologna-Taranto per un incidente. È tutto.
18: Come mi immagino il Black Friday?
19: Com'è quello di Skoda?
20: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAE gomme 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre. Petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
22: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore. Grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.

0: Bene, bene, bene, anzi direi di più, cari ragazzi, orbene, orbene, orbene, nell'ultimo chilometro del viaggio musicale odierno, come sempre il venerdì si va tra le stelle per scoprire i segni meno e più fortunelli del weekend, con chi? Ma con colei, come sempre, che ha questo privilegio, questo rapporto così speciale con gli astri, la nostra Elisa Nadai. Ciao Elisa, buon pomeriggio, ci sei?
1: Certo che ci sono, Claudio. Bene. Con le stelle, queste amiche fidate che ci devono far capire come andrà questo fine settimana, siamo pronti con la nostra classifica. 12° posto per l'Ariete, questo weekend parte con un po' di stanchezza, avete bisogno di rallentare, di riposare, di concedervi qualche ora senza impegni, magari con una buona compagnia o anche con un pizzico di tranquillità, perché no? 11° posto, Cancro. L'autunno potrebbe farvi sentire un po' malinconici, qualche ricordo che torna alla mente, però una telefonata bella, affettuosa, una visita possono davvero riportare un po' di calore nel fine settimana. 10° posto, Vergine, siete leggermente nervosi, avete poca voglia di sopportare confusione, contrattempi, meglio scegliere la calma e quindi dedicarvi alle cose che vi fanno stare bene, anche fare una torta, perché no? 9° posto, Scorpione, avete voglia di stare un po' per conto vostro, non c'è nulla di male questo weekend, il silenzio, una passeggiata, ma anche qualche ora di relax potrebbero essere proprio quello che vi serve. 8ª posizione, Capricorno, la stanchezza si fa sentire e vi conviene non esagerare con gli impegni, lasciate spazio al riposo e non sentitevi in dovere di essere sempre disponibili per tutti. 7° posto, Acquario, un po' di malinconia autunnale che potrebbe accompagnarvi in questo fine settimana, soprattutto nei momenti quelli più tranquilli, quelli dove siete un pochino più isolati. Cercate però un contatto con qualcuno che vi farà sorridere. Mi raccomando, è importante per non abbattersi. Siamo alla metà del nostro oroscopo, fra pochissimo i segni in.
0: Benissimo. Un po' di musica. Certo, certo, come sempre, Elisa, tempo di una bella scalata e poi ritorniamo alla Mazzurca.

0: E ritorniamo, allora ritorniamo tra le stelle, come sempre con la nostra Elisa. Rieccoci Elisa.
1: Dopo un po' di musica ci siamo ancora con le stelle, con l'oroscopo. Abbiamo già elencato i segni che si trovano nella parte bassa della nostra classifica, quindi 12° posto Ariete, 11° Cancro, 10° Vergine, 9° Scorpione, 8° Capricorno, 7° Acquario. 6° posto per i Pesci, il cuore torna leggero, avete voglia di sentirvi vicini alle persone care, una visita, una telefonata, una semplice chiacchierata potranno regalarvi una bella emozione. 5ª posizione, Gemelli, avete voglia di parlare, di incontrare persone, organizzare qualcosa di piacevole, sarà un weekend bello, vivace, fatto di risate, di ricordi, di buona compagnia e quindi alla grande. 4º posto, Toro, vi sentite sereni e appagati, riuscirete a godervi appieno davvero le piccole gioie del weekend, soprattutto se le condividete con familiari, con amici, con le persone a cui siete più affezionati. 3ª posizione, medaglia di bronzo per il Sagittario, energia, buon umore non vi mancano, avrete voglia di uscire, di fare programmi, magari anche di coinvolgere qualcuno in una piccola gita, in un pranzo tutti quanti insieme appassionatamente. 2ª posizione, medaglia d'argento per la Bilancia, Claudio, sei fortunatissimo. Fine settimana pieno d'affetto, pieno di serenità, vi farà bene stare accanto alle persone che vi vogliono bene e riscoprire magari il piacere delle cose semplici. E al 1º posto troviamo gli amici del Leone. Siete voi i protagonisti del weekend, avete energia, voglia di divertirvi, soprattutto di condividere questi bei momenti, che sia con la famiglia, che sia con gli amici, che sia con una persona speciale, godetevi questo fine settimana e godetevelo con un bel sorriso e con Radio Sorriso, che non guasta mai. Siamo arrivati alla fine del nostro oroscopo, ciao a tutti.
0: Grazie Elisa, grazie come sempre. Beh, complimenti allora, complimenti per i nati del Leone, medaglia d'oro in questo weekend. E mi sembra, se non erro, come la settimana scorsa, noi bilancini, insomma, ce la caviamo bene al 2º posto, Dai, non è male, non è male. Scendendo questo weekend sino al 12° appannaggio dell'Ariete, come sempre ragazzi, lo sapete vero, nonostante tutto, che il sorriso non manchi mai.
2: Radio Sorriso, più giovane che mai, giovane che mai.
3: È Radio Sorriso,
2: più giovane che mai.
0: E nel finale insieme la tappa conclusiva ci porta a Belluno, a Borgo Valbelluna, Lentiai, andando a salutare Franco. Buon pomeriggio, buona compagnia anche a te. Ciao Franco, è sempre con Radio Sorriso. Ho Marco Dazzi, protagonista, io.

0: accanto, cari sorrisini belli vicini e lontani, eccoci in addirittura d'arrivo per il viaggio, per il viaggio musicale di oggi, l'ultimo di questa settimana. E poi, per quanto mi riguarda, ovviamente già vi invito nel pomeriggio dei dì di festa, domenica, con Fortemente Domenica dalle 14, torna anche la Serie A, insomma lo sport e come sempre tanta musica nei nostri pomeriggi dei dì di festa. E parlavamo poco fa, o meglio ci decantava la nostra Elisa per quanto riguarda i segni più fortunati. Il primo, al primo posto il leone, e mi arriva una leonessa, signora Carlotta, medaglia d'oro in questo weekend, dunque fuoco e fiamme.
1: Io in realtà faccio l'amplein, signor Claudio, perché io sono leone ascendente bilancia.
0: Non sapevo della scendente. Vede che tra me e lei, signora Carlotta, signor Claudio, c'è un ascendente, c'è un qualcosa che va al di là.
1: Al di là, lei è bilancia ascendente leone, per
0: no,
1: caso?
0: No, io sono bilancia ascendente. C'è un vuoto di memoria. Altro segno d'aria.
1: Saremmo stati come lui.
0: Gemelli.
1: Quindi, però, tutti i doppioni lei. Quante cose doppie fa il signor Claudio! Non il doppio.
0: Lei
1: non il doppio gioco.
0: No,
1: perché è una persona di estrema onestà, soprattutto intellettuale. Ma quante doppie cose che ha il signor Claudio, mamma mia, adesso si spiega tutto. Questa strana doppia vita di cui si mormora in giro.
0: Si fermi di
1: quel gemello malvagio nascosto nello sgabuzzino di casa, quel signor Claudio vestito tutto di nero,
0: con un trucco strano
1: che si vede ogni tanto.
0: Si sfoghi, signora Carlotta, perché so che poi ci sarà una nuova programmazione per quanto mi riguarda. Poi dalla prossima settimana staremo sempre insieme il pomeriggio, ma però sino alle 14, perché inizieranno gli appuntamenti televisivi, dunque sì, anche con saremo a casa Sorriso dalla prossima settimana. E lei in casa dove va?
1: Io in casa di solito sto sul divano.
0: Ah, sul divano.
1: Oppure in cucina.
0: Mentre qui mi sa che darà un buongiorno.
1: Un buongiorno con un occhio solo.
0: Buongiorno. Ma ci ritroveremo mai lei da qualche parte del mondo?
1: Comunque io giro
0: lo so,
1: studi per il resto della giornata. E
0: io
1: almeno un paio di giorni a settimana non venga a rompere le scatole al signor Claudio.
0: E io l'aspetterò sempre, cara signora Carlotta,
1: a portargli quelle strane valigette che degli individui vengono a recapitare.
0: Signora Carlotta,
1: portate questa valigetta al signor Claudio. Va bene, chissà cosa c'è dentro. Diamanti,
0: lei dove le pensa? Dove le trova, dove le pensa, signora Carlotta?
1: Mi basta ammirare il signor Claudio per avere proprio queste fantasie di vite al limite. Poi lei, che è un appassionato di cinema, dovrebbe essere il primo a, insomma, cercare di emulare, che ne so, come si chiama, The Bourne Supremacy.
0: Sì, bene, signori, ci fermiamo qui. Chi vivrà vedrà. Vabbè, lei venga a trovarmi, che è sempre gradita.
1: Assolutamente.
0: Nonostante tutto io l'amo. Bene.
1: Comunque noi ci vediamo domenica, signor
0: Claudio. Ah, beh, certo, perché lei arriva dopo di me, pertanto faremo sempre gli scambi.
1: Come da suo segno zodiacale, volevo arrivare là.
0: Si fermi, signor.
1: Ma niente da fare.
0: Niente, vabbè. Daniel ad Animos Band, chi vivrà vedrà. Buona serata, cari sorrisini, già sin d'ora buon fine settimana, come sempre fare festa con testa. Ci sentiamo domenica.

0: fai uno stop.
1: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
2: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork.
4: Sorriso.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Sorriso, ovvio.
5: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
8: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
10: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
11: Il gel della BM Steel lo trovi a Zama Sport, Castelfranco Veneto, Sanitaria Opitergina, Oderzo, Farmacia Padernello a Padernello, ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno, 38 euro a casa vostra. E allora 035 83 17 91.
12: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
13: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
4: Sorriso.
5: È il momento di I colori della musica.

0: Business.
1: Oh yes, buon pomeriggio sorrisini, buon pomeriggio da Carlotta, è il 9 ottobre, è la giornata mondiale della posta, che meraviglia! E allora oggi su Radio Sorriso si parla proprio di posta, di lettere, cartoline che magari al giorno d'oggi non si usa più tantissimo mandare. Voi le mandate ancora? Fate magari i bigliettini di compleanno, i bigliettini di Natale? Oppure è rimasta nel dimenticatoio? E vi ricordate una lettera, una cartolina che avete ricevuto magari da qualche paese molto lontano, qualcuno che è andato in vacanza all'altro capo del mondo e vi ha pensato, vi ha mandato una bella cartolina? Qual è la più particolare? Oggi si parla così di posta in generale, anche di ricordi legati insomma alla posta, come quella volta che avete dovuto inseguire il postino, o il vostro cane ha inseguito il postino, o siete voi un postino e siete stati inseguiti da un cane. Insomma, raccontate a Radio Sorriso i vostri ricordi legati alla posta chiamando lo 0423 736680 o il 736681, o mandandoci un messaggino al 345 48 45 663 mentre noi iniziamo a ballare il ciaccia. Oggi si parte col ciaccia, Genio e Pierrot con Agguanta la mela, e se volete fare merenda agguantatene una anche voi.

E salutiamo Susi in provincia di Udine con la mia signora Bianca, erano i Barri qui su Radio Sorriso. Oggi si parla di posta e beh, stanno già arrivando insomma i vostri responsi e soprattutto un po' di nostalgia, no? Nostalgia per i tempi in cui si mandavano le lettere, le cartoline, si ricevevano e ad esempio Anna di Campolongo mi diceva che piaceva ricevere queste lettere, cartoline, forse le bollette un po' meno. Arrivava il postino, si aspettava anche con trepidazione, mi ricordo questa cosa, però oggigiorno non si fa più, dice anche Gianni, lui scriveva tante cartoline, poi adesso ci sono i telefonini, si è impigrito, gli dice è colpa dei telefonini, no Gianni dice no, mi sono impigrito io, perché giustamente Gianni a Morgano ha fatto un esame di coscienza, perché tante persone dicono è colpa dei telefonini, no tesoro, perché se sei tu che non prendi le manine che il buon Dio ti ha donato e non scrivi una lettera, una cartolina, non è che il telefonino si sostituisce al tuo libero arbitrio, non è vero? Gianni concordava con me su questa cosa e per Gianni arriva Ruggero Scandiuzzi con Sei Speciale.

0: La Millennium Band con il tango Yolanda per salutare l'amica Grazia di Verona. Lei ha una bellissima storia da raccontare riguardo la questione posta, però è un po' lunghetta e noi adesso dobbiamo andare in pubblicità. Ve la racconto tra poco.
1: State ascoltando I colori della musica.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
4: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
6: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
1: Radio Sorriso. Il giovane che mai.
2: Sono le 17 e 0 minuti.
3: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
4: Bentrovati, Mauro Baldan in redazione. Oggi si celebra la Giornata Internazionale della Posta, istituita nel 1969 per rendere omaggio a questo tipo di servizio, ritenuto essenziale nell'anniversario della fondazione dell'Unione Postale Universale nel 1874 nella capitale svizzera. Oltre 1,5 miliardi di persone in tutto il mondo accedono ai servizi finanziari di base attraverso le reti postali. Posta Italiana è presente in tutto il territorio nazionale, in maniera particolare nel Veneto, in Lombardia e in Piemonte. Un progetto di educazione finanziaria per accompagnare le giovani generazioni verso scelte più consapevoli per il proprio futuro è Sii Previdente, proteggi i tuoi sogni. Dopo aver coinvolto circa 2.500 studenti nelle precedenti due edizioni, il progetto si presenta quest'anno con un percorso rinnovato e un nuovo modulo dedicato al welfare nelle scuole del Veneto in collaborazione con Istat. Volontari e attivisti di Plastic Free si sono dati appuntamento per domenica a Venezia per una grande raccolta di mozziconi di sigaretta tra calli, ponti e campielli. L'iniziativa simbolica partirà dalla stazione ferroviaria e giungerà fino a Piazza San Marco. L'obiettivo è rimuovere questi rifiuti, ma più ancora sensibilizzare cittadini, turisti e lavoratori. Tutti potranno partecipare. È tutto.
2: Voglia di liscio? Telefona a Radio Sorriso 0423 73 6680.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
8: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
9: Tutti per Orocash.
10: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
11: Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
12: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
13: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
14: Puoi dirlo forte.
13: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
14: Sì.
15: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
13: Scegli ora ING Business Banking.
15: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
16: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4x100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
17: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
18: Sorriso!
19: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: Era Patrizia Ceccarelli con Dimentica. Noi non dimentichiamo invece che vi ho promesso la storia di Grazia. Mamma mia, questa è pesantella, perché cos'è successo? Un giorno a casa di Grazia è arrivata una cartolina che con il nome di intestata a suo marito, che diceva: mi raccomando, l'appuntamento tal giorno a tal ora e la partenza per la bella vacanza. Ha detto: ma scusa caro, per caso hai prenotato una vacanza senza di me? E suo marito giustamente ha detto: no tesoro, devono essersi sbagliati. E questa cartolina è stata buttata. Tempo addietro, in realtà si è scoperto l'arcano. Una signora furibonda si è presentata alla soglia perché era la sorella di un omonimo del marito di Grazia, stesso nome, stesso cognome, e quello che ne è risultato è che loro hanno perso la loro vacanza perché non hanno ricevuto la loro cartolina che è andata buttata via. Aiuto, aiuto! A proposito di crociera, andiamo a salutare Mariano e Lucia Valeggio sul Mincio, che stanno per partire con la crociera di Radio Sorriso. Si salpa domenica, divertitevi ragazzi. Andiamo a salutare anche Tony Merica, che voleva ascoltare la bella canzone Cuore Bandito. Con un buon fine settimana a tutti voi, c'è la voce di Titti Bianchi.

0: Siamo in diretta anche oggi con Primo Loro, che fa parte dell'Ambaradan Argenteria La Pagoda, che oramai è in piedi da generazioni.
1: 52 anni.
0: 52 anni, tu fai parte della seconda generazione di questi abili maestri, perché siete dei maestri voi. Un giorno mi spiegherai come riesci a lavorare l'argento, come funziona. Devo venirti a vedere proprio all'opera con il tuo staff. Allora, rivolgiamoci ai giovani, i giovani che hanno sempre pochi euro in tasca, è vero, che magari vogliono fare un regalino particolare, che so, per la fidanzata, la classica cavigliera, sì. Il braccialino, quello bello fighettino,
1: il
0: sai.
1: Braccialetto, sì, sarebbe braccialetto, non braccialino.
0: Braccialino era un vezzeggiativo, no, di braccialetto, una cosa carina. Però insomma sempre un po' resti, perché chissà quanto mi costa. Ecco, sappiate che da primo, quando si entra, non significa mettere mano al portafoglio proprio
1: e sbragarsi.
0: Esatto, perché è un'argenteria che lavora anche con prezzi dignitosi, e poi se vi presentate a nomi Radio Sorriso ci sono degli ulteriori sconti, prezzi particolari, trattamenti particolari.
1: Esattamente, non solo per le piccole spese, diciamo così, quotidiane, che può essere, come diceva Giovanni, di braccialetto, la catenina, l'anello, quelle cose diciamo semplici, ma anche su oggetti importanti. Se dovete fare, che ne so, il regalo da 200-300 euro, se voi vi presentate come ascoltatori di Radio Sorriso, e questo l'ho detto tante volte, presentatevi prima. Io sono un ascoltatore di Radio Sorriso, vengo perché ho sentito prima per la radio, vi sento per radio, basta una cosa del genere per fare scattare un ulteriore vantaggio.
0: Mi scatta lo sconto.
1: Esattamente,
0: mi scatta.
1: Esattamente.
0: Subito, immediatamente. Allora avete capito, quando raggiungete l'argenteria La Pagoda, come entrate? Io ascolto Radio Sorriso e adesso vado in giro, cerco di scegliere quello che più mi piace.
1: Esattamente.
0: Ok, bene. Argenteria La Pagoda, Tezze sul Brenta, via Campagnari numero 13. Il telefono
1: 0424 5602 43.
0: Grazie Primo.
1: Buona giornata.

Davide Montali in Così Bella, eccola qui, che meraviglia ragazzi. Allora salutiamo Angelo a Castelcovati che mi racconta che lui aveva questo spasimo, diciamo, quando era militare aspettava le lettere della fidanzata, quella che poi è diventata sua moglie, e il suo commilitone riceveva anche lui le lettere della fidanzata, che mi dice Angelo essere stati dei poemi lunghissimi. Bisognava esprimersi, non è vero? Invece Franco dice che fa collezione di cartoline di una volta, anche quelle di una volta, e certe volte le spedisce anche. Giustamente, ecco, spedire la cartolina è effettivamente una cosa che si fa poco ormai, però io vedo quando vado in vacanza comunque le cartoline ci sono sempre nei negozi di souvenir, non mi sembra che tendano molto a diminuire, quindi vuol dire che un po' di richiesta c'è sempre. Magari tanti invece di spedirle se le tengono. E dove le metti? Ovviamente in un cassetto dove non le rivedrai mai più per anni e anni. E salutiamo anche Gabri di Paese, che non sentivo da un bel pezzo. Ciao Gabri, ti mando un abbraccione. Adesso c'è la Tarantella con la Pescari Band in Mangiafuoco.

0: ritmo di tarantella, eccoci qui miei cari. Allora, abbiamo un bel messaggio vocale, mi ha fatto molto ridere, sentite qua.
1: Ciao Carolina da Conegliano, una bella cartolina che è arrivata a me. Sì. Mio figlio era appena nato e mi era arrivata la cartolina che doveva partire militare.
0: Ah, precoce.
1: Avevano sbagliato data, anzi anno.
0: Oh. Mamma mia, è abbastanza, cioè voglio dire, già sei lì con gli ormoni impazziti, il fagottino in braccio, magari non so se è il primogenito o il secondogenito, però insomma sei lì che ti capisci un attimo e ti arriva già la cartolina per il militare. Immagino anche tu mamma che ti metti le mani nei capelli e dici oddio, di già, e poi cosa? Dobbiamo anche fargli il 7:30. Meraviglioso. Grazie Carolina, un abbraccio a te e anche a tuo figlio che spero abbia poi assolto senza problemi. Bruna Rovolon voleva ascoltare Malagueña Sale Rossa. C'è Anna Maria Allegretti che parte.

0: State ascoltando I colori della musica. Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a €1,99. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a €2,39. Lidl, vale davvero.

0: Mercatorum.it.
1: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Bella raga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
3: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra Nastro Azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.
4: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
5: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
4: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
6: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
7: Sorriso!
8: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
9: 48 45 663
8: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
10: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
11: Per chi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio, AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
12: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Sorriso.
13: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi più 8 promozioni irripetibili. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste.
14: Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso. Preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.
7: Sorriso.
15: Edizioni Baracca presentano il brano del mese.

0: sono pronto.
1: Avete ascoltato il brano del mese, Edizioni Baracca.
2: Ed era Gianni Drudi con L'ultimo clown, con questa bella novità delle Edizioni Baracca su Radio Sorriso. Si sono fatte le 17:39, è quasi il momento di salutarci, non prima di aver salutato anche Fausto di Manzano, provincia di Udine, che dice: due ha un sacco di cartoline, molte ma da tutto il mondo, dice, ma l'Italia è la più bella. Beh, se la vedi solo in cartolina è molto facile, bisogna poi andarci di persona. Un bacione, Fausto.

abbiamo un'altra bella testimonianza di cartoline. Tiziana Tricesimo mi manda la bella foto di tutte le cartoline che lei prepara personalmente per Natale. Riassumo io, Tiziana, perdonami, ma mi hai mandato un vocale un po' troppo lungo per essere trasmesso. Tiziana stampa con il computer delle immaginette natalizie e poi le colora una a una con colori diversi, in modo che ciascun amico conoscente riceva una cartolina personalizzata. Beh, dice Tiziana con molta umiltà che dovrebbero farla patrimonio UNESCO. Grazie, fantastico, fantastico. Effettivamente hai ragione, con tutta sta pazienza ci vuole davvero. C'è Virginia Vicenza che voleva ascoltare Siamo l'Italia che balla. E allora dai, un bel giro di tarantella prima di salutarci, che è quasi ora.

0: E a ritmo di Boogie siamo arrivati al gran finale, non prima di aver ascoltato l'ultimo vocale di oggi.
1: Un saluto da Cividale del Friuli a tutti i sorrisini, da Gigi Nardini, il Pavarottino e tutti i nonni che ringraziano con le vostre bellissime voci che ci fate compagnia.
0: Grazie Gigi, un saluto a te, un bacione, buon weekend a tutti, buon weekend a tutti voi cari amici di Radio Sorriso. Noi ci risentiamo assolutamente, meravigliosamente domenica alle ore 17. Intanto vi auguro un buonissimo weekend. Adesso intanto è arrivato Patrick, che eccolo qui come
2: carissima Carlotta.
0: Come una raccomandata, mi viene da dire, visto che oggi si parla di posta.
2: Di posta?
0: Sì.
2: Di posta.
0: Ah, beh, le cartoline che arrivavano una volta, okay. Le lettere. Però anche, purtroppo nessuno mi ha raccontato di postini inseguiti da bulldog, ma mi piacerebbe che nel corso della serata saltasse fuori qualche bizzarra storia, sai? Soprattutto chi magari fa il postino di professione potrebbe aver avuto delle strane avventure.
2: Beh, sinceramente, i miei cani... ai miei cani non piace molto
0: non
2: il postino.
0: Non piace il postino?
2: No, io ho dei bulldog.
0: Oh,
2: quindi,
0: belli.
2: Sinceramente, quando arriva il postino, si mettono all'attacco.
0: E allora facci sapere, poi allora la racconti tu questa. Noi ci risentiamo domenica, come hai detto, state con Patrick fino alle 20. Adesso arriva Alex con il mambo italiano. Ciao Patrick.
2: Ciao.

0: Avete ascoltato I colori della musica.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
3: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
2: Ovviamente! Vieni anche tu!
3: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
4: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 7366 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
5: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
6: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
7: Perché Nova del gusto.
8: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli, design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
9: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
10: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
11: Sorriso.
12: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
13: Sono le 18 e 2 minuti.
14: L'ora esatta è stata offerta da...
15: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
16: A Radio Sorriso le ultime notizie.
17: Bentrovati da Sabrina Carrozza. Navanethem Navi Pillay, 85enne attivista e giurista sudafricana, ha vinto il premio Nobel per la pace 2026. L'anno scorso ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Dedico il premio ai sopravvissuti ai crimini internazionali, ha dichiarato. La mossa degli Stati Uniti dopo l'assegnazione del Nobel, sanzioni alla Corte Penale Internazionale. Donald Trump accusa l'Accademia di Stoccolma di essere protagonista di una vergogna irreparabile. La Pillay nutre un odio dichiarato verso l'America e Israele. Gran Montana, gli ospedali svizzeri chiedono 1,6 milioni di euro alle famiglie dei 12 italiani curati in territorio elvetico. Non si chiude la diatriba con Roma, che ha dichiarato lo scorso aprile che non intende coprire i costi delle cure. Centro-sud colpito dal maltempo, in particolare in Puglia nella zona di Brindisi e in Campania nell'area di Napoli. In Sicilia feriti per una doppia tromba d'aria nel Trapanese. Domani allerta arancione sull'isola e in alcuni settori di Calabria, Puglia e Campania. Queste le breaking news di TGCOM 24.
18: Una finestra è una finestra.
19: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
18: Vedo.
19: La maniglia centrale è davvero elegante.
18: Sì, bella.
19: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
18: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
20: Ocnoplast. Le finestre di design. Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alodex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
11: Sorriso!
21: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
22: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.
23: Come mi immagino il Black Friday?
24: Com'è quello di Skoda?
25: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. Tan 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
26: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
27: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
28: Puoi dirlo forte.
27: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
28: Sì.
29: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
27: Scegli ora ING Business Banking.
29: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: 3 pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta Payback negli ipermarket e online.
1: Sorriso.
2: È il momento di cocktail di sera.
3: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: E ringraziamo anche la band di Lara Agostini per averci presentato questo bellissimo brano dal titolo Acqua di Mare. In compagnia del vostro Patrick, ufficialmente vi do la buonasera in questo venerdì 9 di ottobre, sono le 18 e 11 minuti primi, sarò qui a tenervi compagnia appunto fino alle ore 20 e mi raccomando, aspetto sempre le vostre belle dediche richieste, vi ricordo anche i numeri per interagire insieme a me in queste due ore di diretta qui a Radio Sorriso, in questo cocktail di sera. I numeri sono il 345 48 45 663 per quanto riguarda i WhatsApp, la messaggistica, mentre per telefonarmi qui in studio potete chiamare lo 04 23 73 66 80 o 73 66 81. E adesso ragazzi apriamo le serrande, perché apriamo punto bottega, perché arriva la nostra carissima regina della Romagna Roberta Cappelletti, per voi vi presenta appunto la bottega e poi ascolteremo un bel valzer Profumo di Mare per l'amica Nadia di Treviso, a cui mando un bacio e un abbraccio. Intanto ragazzi, pronti con questo bel ritmo allegro? Roberta Cappelletti per voi, la bottega.

E ci siamo ascoltati Profumo di mare con Daniele Tarantino per l'amica Nadia di Treviso, che ce l'ha richiesta questo bel valzer in questo cocktail di sera in questo venerdì, appunto 9 ottobre, con il vostro Patrick al comando di Radio Sorriso. Ragazzi, allora salutiamo ovviamente anche l'amica Giuliana di Mestre che mi ha telefonato. Ciao Giuliano, un abbraccio anche a te, grazie per ascoltare Radio Sorriso. E poi salutiamo adesso una grande ascoltatrice di Radio Sorriso che oggi compie gli anni, e allora facciamo tanti cari auguri a Gabriella di Tessera. Tanti auguri, cara Gabriella, da parte mia, ma da parte anche di tutti gli speaker di Radio Sorriso e ovviamente anche da tutte le persone che ti vogliono bene. Mi raccomando, Gabriella, passa una bella serata, un buon compleanno. E Gabriella ha detto: Patrick, mi fai ascoltare una canzone che canti tu? Mi fai questo regalo di compleanno? E allora, come posso non accontentarti? Ti accontento molto teneramente con questa bella canzone, appunto dal titolo Teneramente. Veramente un grande successo degli anni 80 di Geppi & Geppi, ripreso, ripescato e riarrangiato. E adesso, ragazzi, salutiamo anche Gianni da Montecchio, che andremo ad ascoltare appunto poi la sua dedica, e ci ha richiesto Un mondo a colori di Marianna Lanteri. Ciao Gianni, grazie per essere all'ascolto della radio più giovane che mai. Allora, ragazzi, pronti? Partiamo teneramente augurando buon compleanno all'amica Gabriella di Tessera. Tanti tanti cari auguri, Gabriella. E questo è il mio regalo per te.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.
2: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
3: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
2: Ok.
3: Largo massimo 1,90 m.
2: Altro?
3: Da rivenditore verificato.
2: Trovato.
3: Wow!
2: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
4: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork.
5: Sorriso!
0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
6: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
7: Cosa?
8: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
6: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
8: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
9: Clienti che non arrivano, il telefono che non squilla, il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
10: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
11: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
12: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Subproject.
1: Andiamo a ringraziare le edizioni Sa Project per il brano del mese con la voce di Pamela, l'orchestra era quella di Daniele Cordani, questo Mojito, questa grande bella canzone tutta estiva. L'estate è ancora addosso, diciamo così, dai ragazzi. E adesso andiamo ad accontentare l'amico Beniamino di Conco che ci ha richiesto un bel paso doble con Maurizio Medeo dal titolo Bellissima Siviglia, e poi accontenteremo ovviamente anche l'amica Solidea e l'amica Dina di Rodeano Alto che mi hanno richiesto una bella polca. E qua arriva anche il messaggio di Dina che dice: ciao Patrick, puoi fare gli auguri di buon compleanno a mio figlio Luca che oggi compie 39 anni. Grazie mille, allora facciamo tanti auguri a tuo figlio Luca, cara Dina, con un abbraccio da tutti noi di Radio Sorriso e tanti tanti cari auguri per i suoi 39 anni. È una bella età, insomma, è una bella età di responsabilità, una bella età di giovinezza, perché insomma 39 anni, il ragazzo è giovane, diamo spazio ai giovani. E allora pronti che si parte con questo bel paso doble, Maurizio Matteo, Bellissima Siviglia, e poi carissima Dina e carissima Solidea, arriva Rosamunda per voi.

Bella polca che ci siamo ascoltati adesso con i Super Fisa, Rosa Munda per l'amica Solidea e l'amica Dina di Rodeno Alto che oggi festeggia il compleanno del figlio. Tanti tanti cari auguri ancora da parte di tutta Radio Sorriso. E adesso proseguiamo sempre con le richieste. Salutiamo Emanuela di Galliera Veneta, un bacio grande Emanuela, a te, ad Artemio e a tutta la famiglia, e a te dedichiamo questa bella canzone che ci ha richiesto, Non dirmi addio di Ruggero Scandiuzzi. E poi a tempo di valzer accontenteremo anche l'amica Maria di Marghera che ci ha richiesto un bel valzer. Dice Patrick, io voglio ascoltare gentilmente Giardino Fiorito, un bel valzer che me lo ballo qui a casa da sola. E allora poi ti accontenteremo anche con il valzer, cara Maria, e un saluto lo mando ovviamente anche l'amica Flora di Brescia che mi ha telefonato sempre con tanto affetto. Grazie Flora, un abbraccio grande anche a te che arrivi fino a Brescia tramite le frequenze di Radio Sorriso. Emanuela arriva Non dirmi addio con Ruggero Scandiuzzi.

così abbiamo accontentato anche l'amica Maria di Marghera, che ci ha richiesto questo bel valzer con Augusto Baiardi e Macarena, Giardino Fiorito. Spero, cara Maria, che tu lo abbia ballato molto volentieri lì in casa. Un abbraccio grande e grazie per ascoltare Radio Sorriso. Vi ricordo che siete in compagnia del vostro Patrick fino alle ore 20. Aspetto sempre i vostri messaggini al 345 48 45 663 via WhatsApp. Un saluto lo mando all'amico Franco di Lentiai, che mi ha scritto dei bei messaggi. Ciao Franco, un abbraccio, grazie per ascoltare Radio Sorriso, e mi raccomando, per le richieste, da sai che una richiesta per ogni ascoltatore è ogni due giorni, quindi mi raccomando, e un abbraccio, e ti ringrazio appunto per i bei messaggi che hai mandato, anche salutando Iris, Alex, Giovannino, tutti noi di Radio Sorriso. Grazie Franco, un abbraccio. E adesso andiamo ad ascoltare una bella kizomba con Michael Diaz. Arriva questo Giorno Dopo Giorno.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Signorina, contatti subito la compagnia che ha interpretato Biancaneve e i Sette Nani.
3: E per cosa, ingegnere?
2: Mi servono i nani, sa, per quelle macerie che abbiamo nel sotterraneo.
4: Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, anche negli spazi più difficili da raggiungere, c'è Minchio Mariano.
5: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
4: Minchiomariano.it.
6: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
7: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
6: Ovviamente! Vieni anche tu!
7: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
8: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
9: C'è chi sente una voce alla radio.
8: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
10: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
11: Sorriso.
12: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
13: Sono le 19:02.
14: A Radio Sorriso le ultime notizie.
15: Buona serata da Sabrina Carrozza. E la giudice Navi Pillay, la vincitrice del premio Nobel per la pace, accusò Israele di genocidio a Gaza. La mossa degli Stati Uniti dopo l'assegnazione, sanzioni alla Corte Penale Internazionale. Il comitato svedese ha perso la sua bussola morale, concorda così con Trump il premier israeliano Netanyahu. L'Italia al contrario conferma la fiducia della CPI insieme ad altri 7 paesi. Centro-sud colpito da maltempo, domani allerta arancione ancora in Sicilia e in alcuni settori di Calabria, Puglia e Campania. Oggi diversi feriti, in particolare nella zona di Trapani, per una doppia tromba d'aria, danneggiata una scuola a Marsala. I tassisti scendono in piazza contro il caro carburanti, il presidio a Roma, il prossimo 26 ottobre sotto il Ministero di Economia e Finanze. Se il governo continuerà a ignorare il grido d'allarme di migliaia di famiglie, lo spegnimento dei motori e il blocco nazionale diventeranno scelte inevitabili, fanno sapere. Calcio, Vincenzo Montella non è più il CT della Turchia, l'esonero dopo le 4 sconfitte su 4 in Nations League. Intanto la Federcalcio fissa la data per l'assemblea federale elettiva, sarà convocata a Fiumicino il prossimo 14 dicembre. All'ordine del giorno l'elezione del presidente dell'assemblea, il commissario Giovanni Malagò è l'unico candidato. Queste le breaking news di TGCOM 24.
16: Una finestra è una finestra.
17: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
16: Vedo.
17: La maniglia centrale è davvero elegante.
16: Sì, bella.
17: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
16: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
18: Ocnoplast. Le finestre di design.
19: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alodex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0478.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €119 al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3,514. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €16,734. Importo totale dovuto €21,076. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Bella Praga, sono Aiolina, la tua incredibile vicina. C'è un'offerta proprio top sotto casa, fai uno stop.
5: Un supermercato AEO è la scelta più conveniente. Fino all'11 ottobre, birra nastro azzurro in bottiglia da 62 cl al prezzo super di soli 98 centesimi.

E ci siamo ascoltati con la voce di Matteo Tarantino, Un amore così grande, un grande brano di Mario Del Monaco di tanti tanti anni fa, un grande successo italiano. E allora ragazzi, vi ricordo appunto che Matteo Tarantino sarà presente al Peio Music Village 2027, ve ne parlerò un po' più tardi però intanto adesso vi ricordo un altro grande appuntamento, che è la giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, il pranzo di Radio Sorriso, che questa volta si terrà in provincia di Verona, in quel di Santa Maria di Zevio, al ristorante Cascapin. Quando? Domenica 15 novembre, con Rossella Ferrari e i Casanova come ospite, Daniela Cavanna e Paola Fabiani. Il menù completo con pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro per persona. Prenotate il vostro posto allo 04237367 in orario d'ufficio. Chiamate pure in orario d'ufficio per prenotare il vostro posto, per avere anche le informazioni riguardanti questo bellissimo pranzo di domenica 15 novembre. Mi raccomando, vi ripeto, gli ospiti che saranno con noi in questa giornata al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio in provincia di Verona ci saranno Rossella Ferrari Casanova, Daniela Cavanna e Paola Fabiani, con gli speaker di Radio Sorriso e insomma e tutti voi carissimi ascoltatori, perché siete voi che fate la festa di Radio Sorriso. E adesso, a proposito di grandi ospiti che saranno con noi in questa domenica 15 novembre, arriva Daniela Cavanna con la sua Marilou.

torniamo in diretta sulle frequenze di Radio Sorriso con il vostro Patrick in questo venerdì 9 ottobre alle 19:21 minuti per tenervi compagnia fino alle ore 20. Mi raccomando, restate sintonizzati sulla radio più giovane che mai. E adesso andiamo ad accontentare l'amico Christian di Padova che mi ha appena telefonato. Ciao Christian, un abbraccio, buon rientro dal lavoro. E tu mi richiedi sempre la canzone di Igor Chimetto, Una nuova luce, e poi accontenteremo anche gli amici Desi e Alessandro di Mira con una bella canzone di Pietro Galassi. Ciao Desi e ciao Alessandro, intanto ci ascoltiamo questa Una nuova luce con la voce di Igor Chimetto per l'amico Christian di Padova.

Innamorato Pietro Galassi per voi ragazzi, ma per, soprattutto per Desi e per Alessandro di Mira. Ma adesso andiamo ad accontentare l'amico Manuel di Vicenza, a cui mando un saluto e un augurio di pronta guarigione. Manuel, arriva Franco Bastelli per te con Luna Park.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
2: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
1: Così vicino.
2: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
1: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
3: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
4: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
5: Le uova naturelle.
6: Sorriso.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto. 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
8: Il tetto tiene ancora.
9: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
10: HIT Universal Fun. Concediti un soggiorno conveniente negli alberghi HIT Universal Fun a Nova Gorica in Slovenia. A ottobre e novembre approfitta dell'offerta Last Minute con soggiorni scontati fino al 20%. L'adesione al Privilege Club ti porta un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su HIT.si.
11: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
12: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
13: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
14: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
13: Delex.it.
14: Spediamo gratis in tutta Italia.
13: Delex.it.
14: Delex, il tuo partner al lavoro.
6: Sorriso.
15: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Ringraziamo anche le edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso, per averci presentato il brano del mese con la voce di Stefania e Valentina, Dillo alla Luna. L'orchestra Sorriso per voi in questo cocktail di sera fino alle ore 20 in questo venerdì 9 ottobre con il vostro Patrick. E adesso ragazzi vi ricordo il Peio Music Village 2027, musica, natura ed emozione. Dal 10 al 16 gennaio il villaggio della musica da ballo sulla neve. Un'idea nata con la direzione artistica di Gianmarco Bagutti. Ci saranno le dirette su Radio Sorriso dalle terrazze sulle Dolomiti, ci saranno anche tantissimi ospiti in queste giornate di musica, natura ed emozione, insomma e divertimento soprattutto, tra cui Renzo Biondi, Marianna Lanteri, Matteo Tarantino che vi ho citato prima, Elena Cammarone, Erminio Mozzato, insomma tanti ospiti a tenervi compagnia con musica, ballo e tanto divertimento. Ci saranno tante escursioni, sci e poi questa vacanza di 6 notti e 7 giorni in formula tutto incluso, perché mezza pensione in albergo con bevande a cena, 5 buoni pasto da utilizzare in rifugio, 5 giorni di ticket per le funivie andata e ritorno dai rifugi, spettacoli serali

It per tutte le informazioni riguardanti anche questo bellissimo viaggio in mezzo alla natura, in mezzo alla neve. Insomma, Peio Music Village 2027 vi aspetta per un grande divertimento. E allora, a proposito di grandi ospiti che saranno al Peio Music Village 2027, andiamo con Graziano Cianni. Una delle sue più belle canzoni di quest'anno arriva, Romantico, e poi accontenteremo l'amica Valeria dalla provincia di Vicenza, che ci ha richiesto Sierra Mare, Madre del Sur. E allora, pronti intanto ragazzi, partiamo con Romantico.

E con Alida Ferrarese, Sierra Madre del Sur, abbiamo accontentato anche l'amica Valeria di Vicenza che ci ha richiesto questa bellissima canzone. E adesso ragazzi vi ricordo che ci prepariamo anche al Natale, perché dal 27 al 29 novembre andremo a ballare in Slovenia. Un itinerario nel cuore della Slovenia natalizia, tra le atmosfere storiche di Nova Gorica, i mercatini, le luci di Lubiana e la magia del lago di Bled. 459 euro per persona in camera doppia, la quota include il viaggio in pullman con partenza da Padova e toccherà ovviamente anche tutti i caselli autostradali di passaggio per la Slovenia, per appunto per prelevarvi e per portarvi in viaggio con noi. Due notti all'hotel Perla Resort 4 stelle con sistemazione in camera doppia, visita guidata di Lubiana e al lago di Bled. Il trattamento sarà quello di mezza pensione, prima colazione e cena, perché ovviamente a pranzo sarete in escursione. Poi ci saranno due grandi serate di ballo con il nostro direttore Alex e Manuela Recchia come ospite e anche il nostro amico Gianni Drudi. L'ovviamente obbligatoria tappa al casinò per chi volesse appunto tentare la fortuna, diciamo che andate a divertirvi, però insomma se volete anche provare a prendere qualche soldino con le slot machine potete anche farlo. L'accompagnatore dell'agenzia sarà con noi e compresa nel prezzo c'è anche la polizza sanitaria. E a proposito di grandi ospiti che saranno con noi dal 27 al 29 novembre ballando in Slovenia, arriva Gianni Drudi. Vi presento questo suo ormai grande successo che ha fatto il giro del mondo. Ci balliamo questa Fichi Fichi per voi.

ci stai, fichi fichi con me, facciamo fichi fichi insieme, cantava Gianni Drudi nel 1995. Ne sono passati di anni da questo grande successo, però ancora ce lo ricordiamo molto molto volentieri. Veramente un grande successo che ha fatto appunto il giro d'Italia, il giro del mondo, in tutti i luoghi, tutti i mari, tutti i laghi, insomma dappertutto. Grande Gianni Drudi che sarà con noi in Slovenia con Manuela Arecchia. E adesso ragazzi siamo giunti ormai al termine di queste due ore insieme, vi do l'appuntamento per quanto mi riguarda, domani sarò qui a tenervi compagnia dalle 13 alle 16 in questo sabato che arriverà, in questo fine settimana, dalle 13 alle 16 sarò qui appunto a tenervi compagnia a Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con il vostro Patrick. Dicevo, vi saluto, vi ringrazio veramente di cuore per tutti i bei messaggi che avete mandato, le belle richieste che avete fatto qui a Radio Sorriso in cocktail di sera. Un abbraccio grande a tutti voi e vi ricordo sempre di scaricare la vostra applicazione di Radio Sorriso, la nostra applicazione di Radio Sorriso, sul vostro telefonino. Perché? Perché così potete portarci ovunque, in giro per il mondo, durante le vostre passeggiate serali, durante insomma, anche magari se state facendo della ginnastica, avete il telefonino lì a portata di mano, premete l'applicazione di Radio Sorriso, si apre e voi basta che cliccate su play e al momento sentirete tutto il palinsesto di Radio Sorriso, insomma sentirete tutte le dirette di tutta la giornata. Quindi scaricate l'applicazione dal vostro App Store Android o del telefonino, della mail, lo chiamiamo così, e appunto potete ascoltarci sempre dappertutto, mi raccomando, scaricate l'applicazione. C'è anche la sezione eventi dove potete appunto guardare tutti gli eventi di Radio Sorriso, il Gran Galà dell'Orchestra che si terrà il 29 di ottobre, il pranzo e ballo degli ascoltatori di domenica 15 novembre, Slovenia d'Avvento tra i mercatini che abbiamo appena parlato e le luci e i laghi incantati con Gianni Drudi e Emanuela Recchia, insomma tante tante belle cose con l'applicazione di Radio Sorriso. Io vi saluto, vi ringrazio e vi lascio in compagnia della bella musica con Luca Bergamini e Omar Codazzi. Arriva per voi questa tempesta. Grazie a tutti amici, un abbraccio grande dal vostro Patrick, domani vi aspetto dalle 13 alle 16 qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ascoltate sempre Radio Sorriso con tutti i miei colleghi speaker, vi auguro una buona serata, un buon venerdì sera, a domani, ciao!

0: Avete ascoltato Cocktail di sera.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
0: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
2: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
0: Ovviamente! Vieni anche tu!
2: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
3: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi, 8 promozioni e paghi da aprile 2027. Store diretti aziendali Venezia Mestre, Tavagnaco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste. homedecoitalia.it.
4: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi Sic con Gusto. Gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon Sic con Gusto Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto.
7: Il latte e latteria Soligo ha un sapore autentico. È latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per conservarne tutta la freschezza. Qualità, territorio e una storia che continua dal 1883. Latteria Soligo, il buono del latte.
8: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
9: Sorriso!
10: Cari amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Sono le 20 e 3 minuti.
12: Radio Sorriso Meteo.
13: Amici di Radio Sorriso, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Tempo ancora piuttosto variabile nelle prossime ore sulle regioni settentrionali, anche se si va verso un graduale miglioramento del tempo. Qualche piovasco però sarà ancora possibile, soprattutto tra il Triveneto e l'Emilia-Romagna. Nel weekend miglioramento ancora più deciso, qualche nuvola ci sarà comunque, ma con bassa probabilità di pioggia, ampie zone di sereno. Temperature stazionarie, siamo su valori un po' più autunnali, ma non particolarmente bassi. Per i dettagli comunque sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
14: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
15: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
17: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
19: Finite le vacanze.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
1: Laura non c'è, è andata via. Laura non è più cosa mia. E a te che sei qua e mi chiedi perché, l'amo se niente più mi dà. Mi manca da spezzare il fiato, va male.

0: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Orocash.
3: Con il nuovo Subito Motori, bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
4: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
3: Ok.
4: Largo massimo 1,90 m.
3: Altro?
4: Da rivenditore verificato.
3: Trovato.
4: Wow!
3: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
5: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino a esaurimento posti disponibili.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a €9,50 al chilo. Da 2 kg in su, €7,90 al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
10: Sorriso!
11: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: 'Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
13: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
14: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
15: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
14: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
16: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: Sorriso!
17: È il momento di Sorriso Grandi Firme.
18: Certo, le mie mani ti vorrò.
17: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
18: Cerco, le mie mani ti vorranno ancora.
17: In compagnia di Alex.

Buonasera sorrisini e ben ritrovati nel venerdì sera di Sorriso Grandi Firme, l'ultimo appuntamento con questo nome, perché poi dalla settimana prossima cambieremo giorno di messa in onda e cambieremo anche finalmente il titolo a questo programma, perché si chiamerà Sorriso d'autore e vi terrò compagnia tutti martedì e giovedì dalle 20:30 alle 21. E noi partiamo subito invece a raccontare i brani di questa sera, di questo venerdì 9 di ottobre, e abbiamo iniziato con questa Magica Favola, brano direttamente dal Festival di Sanremo 2026, brano di Arisa. È una magica favola che racconta il percorso di una donna attraverso le diverse età della vita, dall'infanzia alle prime esperienze d'amore, fino alle delusioni e al desiderio di ritrovare pace, serenità e la parte più innocente di sé. Alla fine la vita viene vista come una magica favola proprio perché, nonostante le difficoltà, è ancora possibile riscoprire meraviglie e speranza. Proseguiamo invece con un brano di Laura Pausini e facciamo un salto nel 1998 con questo brano, che è invece, no, scusate, 2008, pardon, anno 2008, contenuto nell'album Primavera in anticipo. Invece no, parla del rimpianto per una persona che non c'è più, del dolore per non averle detto o fatto alcune cose quando erano ancora possibile. È una canzone sulla perdita, sui rimorsi e sull'importanza di non rimandare ciò che sentiamo davvero. Ascoltiamo con la voce di Rita Del Mare, a Sorriso Grandi Firme arriva Invece No.

Stefania 100 con Storia de un amore a Sorriso Grandi Firme, il nostro appuntamento del venerdì sera. Ecco, questo è un brano del 1955 di Carlos Eleta Almaran, Storia de un amore, che racconta il dolore di un amore finito e la nostalgia per una persona che non c'è più. Il protagonista ricorda quando quell'amore abbia dato senso alla sua vita, ma anche quanto sia doloroso perderlo. Un amore perduto, nostalgia e sofferenza fanno parte di questo brano ricordo del 1955. Proseguiamo con la voce di Diego Zamboni. Ascolteremo un successo del 1969 del mitico Michele, ovvero Michele Maisano. Un brano che parla del cammino della vita e dell'amore, raccontando le esperienze e le difficoltà incontrate lungo il percorso. Il protagonista guarda il passato con nostalgia, ma anche con la consapevolezza di ciò che ha vissuto. Vita, esperienze, amori e ricordi. Noi l'ascoltiamo con Diego Zamboni, a Sorriso Grandi Firme arriva Ho Camminato.

State ascoltando Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane. In compagnia di Alex.

La grande voce di Annalisa Simeoni con Io, tu e le rose, brano di Orietta Berti del 1967 presentato al Festival di Sanremo, un brano che racconta la nostalgia per un amore finito. Le rose diventano il simbolo dei ricordi e una relazione felice che ormai appartiene al passato. Anno 1967. Rimaniamo con Orietta Berti perché insieme a Fedez e ad Achille Lauro ci presenta adesso questo brano che si intitola Mille e noi l'ascolteremo in versione twist con l'orchestra di Paolo Bagnasco. Anno 2021, una canzone estiva, ironica e spensierata che racconta un flirt e una relazione piena di attrazione tra divertimento, desiderio e voglia di vivere il momento. Ripeto, anno 2021, amore, attrazione, estate, spensieratezza, questi i temi centrali di questa Mille che ascolteremo appunto con Paolo Bagnasco. Domani sera vi ricordo come sempre la replica di Sorriso Grandi Firme dalle 21 alle 22 e poi dalla settimana prossima, attenzione attenzione, andremo in onda proprio il martedì e giovedì sera, sempre stesso orario, con Sorriso d'autore. Racconteremo ancora le cover della musica italiana e i successi internazionali, però con un nuovo nome. Apriamo un nuovo capitolo perché da lunedì partirà una nuova programmazione per quanto riguarda Sorriso TV e Radio Sorriso. Quindi rimanete all'ascolto e fateci sapere se è tutto di vostro gradimento come sempre. Un bacio, un saluto e un sorriso dal vostro Alex. Ciao! We'll be right back.

0: perché non so.
1: Avete ascoltato Sorriso Grandi Firme.
2: Certo, le mie mani ti vorranno.
1: I successi di tutti i tempi interpretati dalle orchestre italiane.
3: Cerco, le mie mani ti vorranno ancora.
1: In compagnia di Alex.
4: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
5: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
4: Ovviamente! Vieni anche tu!
5: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
6: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Sorriso. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
7: Hit Universe of Fun. Approfitta del soggiorno conveniente negli alberghi Hit di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre, offerta last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.
8: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
10: Sorriso.
11: Cari amiche
12: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
12: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
13: Sono le 21 e 4 minuti.
14: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
15: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
16: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Sorriso.
17: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Sorriso.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane.
3: Più giovane.
0: Più giovane che mai.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
6: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
7: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
6: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
8: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come Cordon Bleu di Tacchino, 490 grammi, in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
9: Sorriso!
10: Care amiche!
11: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
10: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
11: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
13: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
14: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
15: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
14: Ovviamente! Vieni anche tu!
15: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto, 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
16: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Sorriso.
17: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane.
0: Più giovane.
2: Più giovane.
0: Più giovane che mai.
3: Radio Sorriso.
0: Radio Sorriso.
4: Più giovane.
5: Più giovane che mai.
6: Errore, troppi rifiuti, algoritmo in sovraccarico, richiesta non gestibile.
7: Ma come sarebbe a dire? Chiamo Minchio Mariano.
8: Minchio Mariano, più efficiente di qualsiasi intelligenza artificiale nella gestione dei rifiuti per aziende, industrie e privati.
9: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
8: Scopri di più su minchiomariano.it e social.
10: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
11: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati? Di Nova? Senti qua.
12: Perché Nova, del gusto è la prova.
13: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto. E la concorrenza che si fa sentire.
14: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure. Se fai pubblicità su Radio Sorriso, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
15: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
16: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
17: Soggiorno conveniente negli alberghi della HIT di Nova Gorica, Slovenia. A ottobre e novembre, last minute fino al 20% più conveniente. Scopri di più su hit.si.
18: Sorriso.
19: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
20: Sono le 22 e 5 minuti.
21: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e

0: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
1: Le uova naturelle.
2: Hai dei vecchi gioielli da vendere? Cerchi affidabilità e trasparenza? Vieni da Orocash, il mio compro-oro di fiducia. Il tuo oro sarà valutato e pagato subito in contanti, entro i limiti di legge. Da Orocash puoi vendere anche l'argento. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Orocash.
4: Sorriso.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Sorriso, ovvio.
5: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto. 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
8: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni, 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
9: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Radio Sorriso.
1: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
0: Cosa?
2: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
1: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
2: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
1: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
4: Ovviamente! Vieni anche tu!
1: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
5: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
6: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto. Lo stracchino Latteria Soligo è freschissimo, morbido e cremoso, preparato con ingredienti semplici e tutto il gusto del latte. Latteria Soligo.
7: Sorriso.
0: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
8: Radio Sorriso, il giovane che mai.
9: Sono le 23 e 3 minuti.
10: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50€ al chilo. Da 2 kg in su, 7,90€ al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
2: Sorriso.
3: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
4: Universal Fun. Concediti una fuga autunnale nella Goriska in Slovenia. A ottobre e novembre negli alberghi Hit Universal Fun. Offerta last minute con soggiorni scontati del 20% tra domenica e giovedì e del 15% il venerdì e il sabato. L'offerta include ricca colazione, parcheggio e ingresso gratuito ai centri di intrattenimento. Inoltre, con l'adesione al Privilege Club ricevi un ulteriore 10% di sconto. Scopri di più su hit.si.
5: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia del dottor Moneghini ad Attimis, all'erboristeria Erba Azzurra a Fagagna, erboristeria La Bottega delle Erbe a Filetto Umberto e alla farmacia del dottor Piazza ad Amaro, chiamandolo 035 83 17 91 trovi il gel a casa tua a 38€. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38€. 035 83 17 91.
4: Stai pensando di acquistare una nuova spazzatrice o lavasciuga professionale? Oggi il tuo investimento può essere ancora più conveniente. Le macchine Eureka, dotate dei requisiti previsti, possono accedere agli incentivi statali con un risparmio che può arrivare oltre al 48% del costo del bene. Scopri quali soluzioni possono accedere alle agevolazioni. Vai su eurekasweepers.com o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.

0: È mezzanotte e un minuto. Cari amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: Radio Sorriso. Viaggi notturni sulla musica più bella.
1: E si continua con un ballo di coppia, veloce e popolare, la polca.

0: un sorriso di sera per ballare insieme.
1: Musica da ballo.
0: Musica da ballo. 30 minuti in pista.
2: Ora Radio Sorriso suona un bel moderato.

0: Di notte fai suonare il meglio della musica. Accendi Radio Sorriso.
1: La vostra radio ora suona due pezzi di cumbia.

0: È l'una e due minuti.
1: Si balla, si mangia, si balla di nuovo, si incontrano vecchi e nuovi amici.
2: Stai parlando del pranzo di Radio Sorriso?
1: Ovviamente! Vieni anche tu!
2: Domenica 15 novembre al ristorante Cascapin di Santa Maria di Zevio, Verona. Una giornata dedicata agli ascoltatori di Radio Sorriso, in compagnia degli speaker e dei nostri ospiti. Rossella Ferrari e i Casanova, Daniela Cavanna, Paola Fabiani. Menù completo, pomeriggio danzante e tutto il divertimento dei nostri pranzi a soli 40 euro. Prenota ora il tuo posto 0423 7367. Tutte le info su sorriso.it.
3: Sorriso.
4: Cari amiche
5: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: Accedete a Facebook e cliccate su mi piace.
5: Dite a tutti che Sorriso vi piace.